Italia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplice.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Quei giorni perduti a rincorrere il vento.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio del

0: e 57 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimeteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, nel sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il Medio Adriatico. Per concludere, nel sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato. Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa. Radio

0: ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins. Punto, radio punto, summertime, radio punto, summertime.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: 58 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Il tycoon ha annunciato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La Groenlandia, ha affermato il segretario di Stato americano Rubio, farà per sempre parte dell'area di difesa strategica del Nord America. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari, la legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha commentato Zelensky. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, stando ai rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta, shock in un'aula di una scuola media di Roma, dove un 13enne ha aggredito con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il 13enne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, mentre il marito auspica la galera allo studente e alla sua famiglia. Un rapporto di intelligence creato con l'intelligenza artificiale diffuso tra i vertici delle forze armate americane la scorsa primavera nel pieno della guerra con l'Iran ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Una nave cinese in Medio Oriente stava trasportando componenti destinati a un programma di armi nucleari. Si è mobilitato l'esercito americano, ma poco prima che l'operazione ricevesse il via libera, i militari americani hanno scoperto che il rapporto era stato generato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale che aveva identificato in modo errato il carico della nave. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quello nerazzurro, ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Sandro Mazzola perse il padre Valentino, morto nella strage di Superga all'età di 6 anni. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni. È tutto, buona giornata e buon proseguimento ed ascolto, restate con noi.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, nel sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, nel sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto.

0: Sono le 8 e 57 minuti.
1: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in Navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e c'è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
2: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
4: Almanacco del giorno.
5: Sabato 19 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. La chiesa ricorda San Gennaro, patrono di Napoli, giorno in cui si attende tradizionalmente il celebre prodigio della liquefazione del sangue. Ma andiamo subito a scoprire cosa è accaduto nella storia, proprio oggi, nel 1783. Il primo volo in mongolfiera con passeggeri a Versailles, la cura dei fratelli Mongolfier fanno proprio liberare nell'area una mongolfiera con a bordo una pecora, un'anatra e un gallo, alla presenza di re Luigi XVI. È l'inizio dell'esplorazione aerea. Nel 1985 un devastante sisma di magnitudo 8 colpisce la città del Messico, causando migliaia di vittime e cambiando per sempre le norme di sicurezza edilizia del paese. Nel 1982 il professor Scott Fallman propone per la prima volta l'uso della sequenza di caratteri. Le prime faccine sulla rete, due punti, lineetta, parentesi aperta o parentesi chiusa, no? Per indicare lo stato d'animo nei messaggi digitali. Ed ecco che nasce la primissima emoticon della storia. I nati di oggi: Jeremy Irons, l'attore britannico premio Oscar, voce inconfondibile del cinema mondiale, indimenticabile interprete di capolavori come Il mistero, Vumblow e La casa degli spiriti. Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma e della nazionale italiana, campione d'Italia nel 2001 e oggi sindaco di Verona. Damon Hill, lo storico pilota britannico di Formula 1, campione del mondo nel 1996. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
4: Almanacco del giorno.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova.

0: e i morti. Siamo a Napoli nel 1962. Il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti, in libreria da HarperCollins.
1: Ascoltaci su Radio

0: L'angosciante lullaby dei Cure è ispirata ad un incubo ricorrente di Robert Smith bambino. Sognava sempre di essere mangiato da un ragno gigante ed era letteralmente terrorizzato all'idea di addormentarsi. Tutto nasceva dalle raccapriccianti ninne nanne che gli cantava suo padre.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: 59 minuti.
1: Poco nella nuova edizione del nostro GR parleremo dell'accordo storico tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, le sanzioni americane contro la Russia e poi ancora le tensioni in Medio Oriente. Si tornerà a parlare dell'intelligenza artificiale al centro della diplomazia globale. Tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Il presidente americano Trump ha annunciato un'intesa che conferisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola artica, avviando lo sviluppo di una nuova presenza militare. Per la premier danese Frederiksen l'accordo rafforza la sicurezza nell'Artico, mentre la firma ufficiale è attesa la prossima settimana all'ONU. Trump ha firmato la legge approvata dal Congresso che colpisce i settori dell'energia e della difesa di Mosca, con dazi fino al 100% sui principali acquirenti di petrolio e gas russi. Pronta la reazione di Kiev, il presidente Zelensky ha espresso il suo diretto ringraziamento alla Casa Bianca per il provvedimento. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. Secondo fonti iraniane, un attacco avrebbe causato gravi disagi e le paralisi dei sistemi di navigazione presso l'aeroporto internazionale della capitale saudita, dove è scattata l'allerta della protezione civile. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, terrà un briefing al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la prossima settimana. Altman sarà inoltre tra gli ospiti d'onore, insieme ai vertici di Nvidia ed Apple, alla cena di Stato offerta da Trump alla Casa Bianca in onore del presidente cinese Xi Jinping. Un 13enne ha accoltellato la sua professoressa di lettere durante la lezione tentando di filmare l'aggressione per un countdown su TikTok. La docente fortunatamente non è in pericolo di vita, ha dichiarato di voler abbracciare l'alunno per capirne il malessere. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza online, con il ministro Valditara che torna a chiedere il divieto dei social per gli under 15. Si è spento all'età di 83 anni Sandro Mazzola, leggendaria bandiera dell'Inter della Nazionale, figlio di Valentino, capitano del grande Torino scomparsa a Superga. Mazzola ha segnato un'epoca conquistando 4 scudetti e 2 coppe dei campioni nerazzurro. Il club lo ha ricordato come uno dei più grandi calciatori della storia. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
3: È finito il weekend. Benvenuto al weekend.
4: Ben ritrovati amici all'ascolto, parte in questo momento l'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
3: Benvenuto Weekend.
4: E sarà una puntata speciale perché diciamo che sarà una vera e propria festa, ve lo posso assicurare. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo.
3: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
4: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via

0: tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

Tunks con Substitution. Diciamo che è un'ottima canzone di per sé, ma è anche un ottimo brano introduttivo a quello che sarà il primo spazio fisso di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente riservato al DJ Vittorio Veneziano per la sua ultima sequenza mixata di

fino all'inizio della nuova, ossia la 2026-2027. Quindi, per riepilogare, durante l'estate il meglio di Benvenuto Weekend, naturalmente sulla vostra radio preferita. Quindi lascio spazio al DJ Vittorio Veneziano per la sua sequenza 4.

0: Il nostro disco story di oggi è entrato nella storia grazie a questo ritmo davvero spettacolare, Miranda con Vamos a la Playa. Parliamo ora di musica italiana grazie ad un artista straordinario. Stiamo parlando di Random, che è in collegamento telefonico con noi e che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ciao Random, o meglio ciao Emanuele.
1: Ciao amici, come va? Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie per essere con noi innanzitutto. So che sei in treno, quindi stiamo facendo questo collegamento in diretta, che più diretta non si può. Allora, Random, come sei nato tu artisticamente? Raccontaci di te, perché siamo curiosoni.
1: Guarda, la mia musica nasce in chiesa, è strano da dirlo. Io mi avvicino alla musica grazie a mio papà e tramite gli strumenti musicali mi avvicino alla musica, che avevo 8, 9 anni, 10 anni così, e suonando la batteria in chiesa. I miei genitori sono pastori di una chiesa e dove la musica, diciamo, è una parte molto importante di tutto, no?
0: Sì.
1: E quindi ho iniziato proprio suonando la batteria lì con lui. Lui cantava, suonava la chitarra e io suonavo la batteria.
0: Ma pensa che
1: poi
0: bella
1: piano piano
0: questa
1: andando
0: cosa.
1: Avanti.
0: Che bella questa
1: piano
0: cosa.
1: Piano piano andando dicendo. Avanti, ho sempre coltivato di più questa passione, questo amore verso la musica, che poi ha preso varie sfaccettature. Quindi nel periodo dell'adolescenza, tramite il rap, il freestyle, ho fatto vari contest, varie cose. E poi piano piano, con il cambiare della mia persona, anche la mia musica ha cambiato.

0: piano, ma di questo vorrei che mi parlassi tu, Emanuele. Ecco, e com'è nato questo brano meraviglioso?
1: Allora, come dicevo, io sono molto credente, quindi questo pezzo nasce in realtà da una preghiera. Avevo 3 giorni per presentare la mia etichetta discografica, il singolo per l'estate,
0: sì,
1: che loro cercavano, e io non ho mai amato fare il singolo per l'estate in realtà, perché mi sembra una cosa molto costruita, no? Il fatto che poi d'estate devi uscire con quelle sonorità, con quella roba, perché è estate. E allora quello che cercavo era una cosa diversa, che potesse comunque rispecchiare il mio messaggio, continuare la narrazione comunque di amore, riscatto e salvezza che voglio portare, però con sonorità diverse. La canzone è arrivata ed è un pezzo che davvero, non voglio dire che ho scritto, ma più che è arrivata, perché è davvero arrivata, ed è un pezzo che riesce, secondo me, davvero a dire quello che penso e che sto vivendo in questo momento, ovvero che nonostante il caos, la velocità, no, di questo mondo, il fatto che molte volte anche noi artisti, ma anche noi persone normali, in questo caos siamo visti come numeri, come comunque cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, il riuscire a riconoscere quello che è il nostro punto fisso nella vita, che io chiamo fede, però comunque uno, qualsiasi altra persona può chiamarla amore, famiglia, amicizia, qualsiasi altro valore, e questo legame è la cosa che ogni giorno a me personalmente, ma penso anche alle altre persone, se riescono a trovarla, ci dà la possibilità di rimanere connessi a qualcosa di vero in questo caos e di riuscire ad uscire da appunto quello schema che purtroppo noi stessi nel corso degli anni ci siamo creati.
0: Tra l'altro tu stai dando un messaggio importante, cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui parlare di connessione significa quasi necessariamente parlare di internet, di cellulare, tu invece parli di connessione,
1: esatto,
0: con l'elemento fondamentale che è la vita, e questo veramente è un messaggio straordinario, davvero, complimenti. Senti, Emanuele, puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutta la tua attività?
1: Guarda, io sono sia su Instagram, su TikTok, dappertutto, mi chiamo Random, semplicemente, e niente, cerco di comunicare quello che ti sto dicendo ogni giorno.
0: E allora fallo anche adesso, grazie alla tua canzone. Ti cedo virtualmente questo microfono che sarà sempre a tua completa disposizione. Grazie ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Amici, era con noi Random.
1: Ragazzi, ora, in questo momento, fate molta attenzione perché state per ascoltare il mio nuovo singolo

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, chiusa sulla 8 Milano Varese l'entrata di Castellanza in direzione Milano per lavori fino alle 20 di questa sera. Riduzione di carreggiata sulla A7 Milano Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla tangenziale di Varese tra Varese Sud e Ponte Tresa per lavori dalle 9 alle 17.30 fino al 30 settembre. Transito a senso unico alternato sulla statale 42 del Tonale della Mendola per lavori tra Tonale e Il Passo fino al prossimo 16 ottobre. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
0: Benvenuto Weekend.

uno di quei brani che ti fa dire e chi si ferma più? Hugo, Email, Angel e Alternate con Moving Through the Sun, e il Sun, cioè il sole è qui sopra di noi, però attenzione, perché durante la stagione più calda ci sarà sempre la musica fresca della vostra emittente e ci sarà anche il meglio di Benvenuto Weekend, c'è il DJ Beda, adesso.

0: DJ Beda con Love in Time e adesso Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme!
13: L'idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre!
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il

sentirti mai più. Noemi con Tu cosa fai questa sera. Tra pochissimo sarà la volta dell'ultima sequenza mixata per questa stagione, ovviamente, di Benvenuto Weekend, curata dal DJ Mix Mauro Guazzotti e sempre musica. Sole che

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.

0: Summertime.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
2: Benvenuto Weekend!
1: Lui è sempre con noi e anche in questo gran finale di stagione non può mancare assolutamente. Il DJ Mix Mauro Guazzotti da Milano per la sua sequenza mixata.
3: Benvenuto Weekend, tutta la musica per

0: Benvenuto Weekend.
1: Amici, siamo arrivati al momento dei saluti. Si chiude anche quest'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend. Vi abbiamo fatto compagnia per tutta l'estate. Io sono Alessandro Parodo. Voglio semplicemente ricordarvi che dalla prossima settimana daremo vita alla nuova stagione, quindi vi aspetto numerosi come sempre. Vi saluto con una canzone azzeccatissima per salutare l'estate dei Righeira, e l'estate sta finendo. Appuntamento a tra 7 giorni. Ricordate, nuova stagione di Benvenuto Weekend.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Sono le 11 e 48 minuti.
2: Il Parlamento europeo ha adottato proposte per obbligare le piattaforme, i paesi dell'UE e la Commissione a garantire un ambiente online sicuro per i giovani dell'Unione europea, in particolare social media e internet. Con 395 voti a favore, 136 contrari e 80 astensioni, gli eurodeputati hanno chiesto una strategia europea integrata che coinvolga legislatori, famiglie e scuole. Pur riconoscendo che il digitale offre opportunità di apprendimento e sviluppo della creatività, hanno sottolineato anche i rischi di dipendenza dai social e di esposizione al cyberbullismo. Il Parlamento vuole che le piattaforme si assumano maggiori responsabilità nella protezione dei giovani da contenuti dannosi e che mitighino l'impatto del design persuasivo, implementando misure di salvaguardia, nonché per vietare le pratiche che creano maggiore dipendenza. È venuto il momento di rallentare, soprattutto sui modelli che sono in grado di automigliorarsi. È uno dei passaggi dedicati all'intelligenza artificiale dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Secondo von der Leyen, le normative comunitarie mettono nella posizione di poter gestire le pressioni legate allo sviluppo dell'IA. Allo stesso tempo, ha detto la Presidente, è necessario unirsi anche con alcuni paesi alleati, dal Canada al Regno Unito, per poter valutare, verificare e lanciare allarmi preventivi. Quello che invece bisogna fare è portarla nelle fabbriche, nei reparti ospedalieri, nell'agricoltura di precisione, nelle nostre reti energetiche. Dobbiamo usarla per la difesa, ha proseguito von der Leyen, che poi ha concluso. Inviteremo gli Stati membri, le aziende e gli imprenditori a unirsi a noi in questo ambizioso progetto. Vogliamo un'IA che tenga conto dell'azione umana. La transizione verso sistemi capaci di resistere alle minacce dell'era quantistica è già entrata nell'agenda di istituzioni, imprese e operatori delle infrastrutture critiche. L'Unione Europea ha definito una roadmap per accompagnare gli Stati membri verso la crittografia post-quantum. Mentre la crescente diffusione dell'IA rende sempre più centrale un'altra questione: certificare l'origine, l'integrità e l'affidabilità dei dati su cui i nuovi sistemi operano. In questo scenario arriva il Centro Studi Crittografia della Cyber Security Foundation, nato con l'obiettivo di riunire istituzioni, università, aziende ed esperti attorno alle trasformazioni che intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e nuovi sistemi digitali stanno imponendo alla sicurezza e all'affidabilità delle informazioni. Vogliamo creare un luogo stabile in cui competenze scientifiche, industriali e istituzionali possano lavorare insieme, ha detto Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della Cyber Security Foundation. Ansaldo GreenTech ha completato nel suo stabilimento di Genova la nuova linea di produzione ad alto volume di stack per elettrolizzatori AEM, Anion Exchange Membrane. Con una capacità produttiva superiore a 300 MW all'anno, l'impianto rappresenta un passo significativo nell'industrializzazione della tecnologia sviluppata dall'azienda a sostegno della crescita della filiera europea dell'idrogeno. Gli elettrolizzatori AEM sono progettati per operare in modo efficiente in abbinamento alle fonti di energia rinnovabile, adattandosi alle variazioni della produzione elettrica e garantendo la generazione di idrogeno in pressione. Basata su un'architettura modulare, l'offerta spazia da una soluzione da 1 MW, in grado di produrre circa 500 kg di idrogeno al giorno, fino a sistemi multi-megawatt capaci di fornire idrogeno verde per applicazioni industriali su larga scala.

Summertime. Dopo che Steven Spielberg fece vedere il film Schindler's List a John Williams, che doveva comporre la colonna sonora, Williams rimase così commosso che ebbe bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui. E Spielberg rispose: "Lo so, ma sono tutti morti". Alla fine, Williams vinse l'Oscar.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, chiusa sulla 8 Milano Varese l'entrata di Castellanza in direzione Milano per lavori fino alle 20 di questa sera. Riduzione di carreggiata sulla A7 Milano Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla tangenziale di Varese tra Varese Sud e Ponte Tresa per lavori dalle 9 alle 17.30 fino al 30 settembre. Transito a senso unico alternato sulla statale 42 del Tonale della Mendola per lavori tra Tonale e Il Passo fino al prossimo 16 ottobre. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Snap.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: L'esibizione di 13 minuti firmata da Madonna al Super Bowl nel 2012 è entrata nella storia. Si è trattato infatti dello spettacolo nell'intervallo della finale del campionato della National Football League più visto della storia, con 114 milioni di spettatori, anche più degli spettatori totali del match. In totale, la sua performance ha raggiunto 47 milioni di case.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 88.4.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: Sono le 12 e 56 minuti.
1: Addio a Sandro Mazzola, ci lascia il mito della grande Inter del calcio italiano. Anche Gemini diventa hacker, violati i sistemi di 3 aziende. Secondo le notizie sarebbe stata una forte esplosione a Riyadh, paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto. Trump firma la legge che impone nuove sanzioni contro la Russia. Tra poco restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ebbene, ritrovati all'ascolto dalla redazione, nuovo appuntamento con l'informazione in studio Francesco Vitale. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte: il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni. Icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Cambiamo ora argomento e altre notizie. Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben 3 attività differenti. In un periodo in cui settimana dopo settimana sembrano solo accumularsi caparelli di allarme sulla tecnologia all'ultimo grido, protagonista di questo comportamento autonomo è stato il modello Gemini. L'intelligenza artificiale di Google, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite password. Secondo la Big Tech di Mountain View, però, si sarebbe fermata appena ha determinato di aver avuto accesso a un'azienda reale, dunque non parte dell'esperimento. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. In seguito all'allarme lanciato per la popolazione, la protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti più provenienti dall'Arabia Saudita segnalano nuovi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti in seguito all'esplosione che ha colpito il cuore del paese, finito al centro di una crisi militare con gli Houthi, il gruppo filo iraniano che si oppone al governo dello Yemen. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia, mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Vladimir Putin. Tra le disposizioni, anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina. Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuta venerdì mattina all'istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Gli investigatori stanno infatti verificando chi ci sia dietro, 5 nickname, per capire se qualcuno può aver istigato il ragazzo a entrare in azione. È tutto, ancora un buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi.
3: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
4: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
0: Riccardo Pellegrini presenta Buona Musica.

0: tutta la domenica ci mettiamo il vestito della festa e facciamo riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buon sabato anche oggi, quindi insieme. Tutto è pronto per partire e allora ecco un classico.
1: Ora musica story.
0: 1975.

Siamo ritornati indietro di 51 anni oggi con il nostro classico ad aprire ora musica 1975, gli ABBA di I Do, I Do, I Do. Allora, siamo alla novità, al primo ascolto del giorno, Nuvo con Resto Io.

0: Abbiamo una vita sola, è il titolo del singolo di Nearco, e quindi bisogna viverla tutta, minuto dopo minuto, e lui lo sa bene perché è andato a dormire poche ore fa e io l'ho appena svegliato per questa intervista, ma non molla, è sempre lì, presente. Ben ritrovato Nearco, come stai?
1: Ciao Riccardo, ben ritrovati a voi. Come vedi sono qua e continuo insomma la mia attività artistica.
0: Molto, molto. Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda, bollente, no? Però per chi sta su un palco, per chi come te si muove, perché canta, perché deve fare animazione, è ancora più dura, perché insomma queste pezzate che ti arrivano addosso poi te le porti tutta la notte. Come ti difendi tu in queste situazioni?
1: Ma guarda, difendi se si sudacchia un pochettino, poi magari se le serate sono belle, ci si diverte, ci si pensa anche poco, ma molto spesso io penso anche agli ospiti, no, delle mie serate, perché anche loro ballando comunque, come dire, soffrono comunque il caldo ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino, però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre meglio serata calda piuttosto che insomma ci sia un temporalino, certo, con qualche cosa che poi ti rovina insomma la serata.
0: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, ai tavoli, sì. Però vedere tutte queste persone di età diverse e quando tu li hai coinvolti nel cantare il ritornello di Abbiamo una vita sola, la cantavano, non è così indifferente, perché comunque stiamo parlando di musica indipendente, significa che li coltivi bene le persone che vengono ai tuoi spettacoli.
1: Come tu sai, abbiamo detto diverse volte, io mi sono concentrato in una zona dell'Italia, sì. Il fatto che insomma la musica indipendente non ci permette di avere come dire un mainstream, di diffondere in mainstream le nostre canzoni, e quindi io piano piano ogni tanto, mentre li faccio divertire con cover, infilo qualche mio pezzo, e quando c'è qualcuno dei miei brani come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come sì. Vacanza, insomma 3-4 brani, me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me poi non hanno modo di sentirli, cioè, ma nelle radio, come magari capita con i brani che sono quelli più tra virgolette gettonati, no, come si suol dire, e quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco, questo è un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco.
0: Lo è sicuramente, e poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare, tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che se sanno che c'è Nearco arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia, adesso finiscono i periodi delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
1: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo che appunto si intitola Voto Rock and Roll,
0: come ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
1: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76 digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming, certo. Insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente come fai tu naturalmente in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con le persone che mi seguono, le mie serate insomma.
0: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato a Ora Musica.
1: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto.

donna, poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla, ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: David Ilea da Reggio Emilia con questa canzone che si chiama Giorno per giorno, canzone che parla di Bologna. In effetti lui esce con l'etichetta bolognese San Luca Sound. E da Bologna ecco anche Francesca Gallo con il suo nuovo singolo ad alta rotazione, Leggera. Potremmo

Leggera canzone fatta di contrasti, perché attraversa la drammaticità di un amore che sta sfumando, quel momento sospeso dove sai che è arrivato il tempo di lasciar perdere, ma una parte di te vorrebbe ancora stringere ciò che ormai non esiste più. Chissà quante persone vivono questa situazione. Il racconto di una ricerca di leggerezza che è intesa come il coraggio di togliersi pesi dal cuore e concedersi un nuovo inizio, ripartire. Questo è il tema della canzone di Francesca Gallo, canzone che come linea, come linguaggio può richiamare artisti come Calcutta, Franco 126, insomma cose molto molto attuali. Oggi qui a Ora Musica, Leggera di Francesca Gallo. Adesso spazio invece a Stefano Sani, nuovo singolo anche per lui, Radici.

0: Radici, era Stefano Sani qui a Ora Musica.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: Time. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, chiusa sulla 8 Milano Varese l'entrata di Castellanza in direzione Milano per lavori fino alle 20 di questa sera. Riduzione di carreggiata sulla A7 Milano Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla tangenziale di Varese tra Varese Sud e Ponte Tresa per lavori dalle 9 alle 17.30 fino al 30 settembre. Transito a senso unico alternato sulla statale 42 del tonale della Mendola per lavori tra Tonale e Il Passo fino al prossimo 16 ottobre. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio.

0: Stai ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente, e questo era tra sogno e realtà, anzi fra sogno e realtà, il singolo di Fabio Martorana, riconfermato questa settimana tra le nostre promozioni. C'è anche Chiara Nichitta, novità della scorsa settimana al primo ascolto, ora in programmazione, si intitola Forse tu no.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine, telefoni che restano vuoti,

0: tampone ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no, il singolo di Chiara Nikita anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica. I Jalis, ci sono anche loro, Taratata il singolo.

0: Taratata, il singolo dei Jalis, che hanno annunciato un tour dove canteranno tutte le canzoni che sono state scartate a Sanremo negli anni, più tante altre cose, qualche omaggio, insomma saranno in giro. Tra l'altro lei, Alessandra, ancora una voce perfetta, li ha ascoltati qui a Ora Musica.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona,

Si chiama Soundboy, questo singolo che abbiamo ascoltato in primo ascolto oggi qui a Ora Musica, firmato Digon Temic ed è estratto dal disco Cantauto Rap che è uscito recentemente quest'estate, insomma. Daniele Tosco, il prossimo che ascoltiamo.

passi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondo.

0: ci chiude Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Golden Classic.
1: Golden Classic.
2: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 58 minuti.
1: Addio a Sandro Mazzola, il calcio è in lutto, il Pentagono avrebbe nascosto il numero di militari americani morti. Secondo il Washington Post, in Lussemburgo, allarme droni, breve sospensione del traffico aereo. Zelensky a Trump, grato per le sanzioni. Siglato un accordo Stati Uniti, Danimarca, Groenlandia sulla difesa. Tra poco restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Il mondo del calcio piange una delle sue icone più lucenti ed eleganti. All'età di 83 anni si è spento Sandro Mazzola, leggendario numero 10, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. A dare il triste annuncio è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Nato a Cassano d'Adda nel 1942, Sandro porta con sé fin da bambino un cognome monumentale e drammatico. È il figlio di Valentino Mazzola, il capitano e simbolo del grande Torino, scomparso tragicamente nella secolare tragedia di Superga nel 1949. Crescere sotto l'ala di quel ricordo non era facile, ma Sandro, scoperto dal carisma di Benito Veleno Lorenzi e svezzato nelle giovanili da Giuseppe Meazza, ha saputo tracciare un percorso unico, trasformando quel peso in un'immensa spinta d'orgoglio. Non solo carburanti ed energia, la guerra in Iran ha portato negli ultimi 6 mesi a una sensibile crescita dei prezzi al dettaglio in numerosi settori, al punto che se i listini si mantenessero ai livelli attuali, il conto finale del conflitto ammonterebbe a fine anno per le famiglie a complessivi 24,6 miliardi di euro. Lo afferma uno studio condotto dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, in collaborazione con Assutenti, che sulla base di dati ufficiali Istat analizza l'andamento di prezzi e tariffe di beni e servizi dallo scoppio del conflitto a oggi, evidenziando l'incremento in numerosi settori come prodotti informatici, traghetti aerei, frutta e verdura, nonostante i pezzi di gasolio, gas ed elettricità siano da settimane al centro dell'attenzione. Secondo il centro, sono altre le voci che all'inizio del conflitto hanno subito i rincari maggiori. Il Dipartimento di Stato americano in una nota ha reso noti di aver approvato una possibile vendita militare al governo ucraino per l'acquisto di potenziamenti per lo sviluppo della difesa aerea e relative attrezzature e servizi. Il costo totale stimato, viene spiegato in una nota, è di 2,68 miliardi di dollari. Qualora l'acquisto proposto venisse concluso, l'Ucraina lo finanzierebbe utilizzando una combinazione di contributi europei e fondi statunitensi per il finanziamento militare estero stanziati durante la precedente amministrazione. Tali fondi, viene precisato, saranno contabilizzati come contributo di capitale statunitense al fondo per gli investimenti nella ricostruzione dell'Ucraina tramite un rimborso 1-1. Gli Stati Uniti sottolineano poi come questa proposta di vendita non avrà alcun impatto negativo sulla prontezza operativa della difesa statunitense. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con la Danimarca sulla sicurezza della Groenlandia, territorio danese che ha minacciato più volte di annettere. L'accordo, annunciato sul Truth Social, sarebbe permanente e prevede che gli Stati Uniti ottengano il controllo permanente sulla sicurezza e altre necessità in Groenlandia senza alcun costo. L'intesa stabilisce poi che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere basi, presenza militare sull'isola o farvi investimenti significativi senza l'approvazione scritta di Washington. È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata nella casa in Isabella Marsilio la professoressa accoltellata ieri mattina da un solo uno di 13 anni. Sta bene ma è sotto shock, conferma il figlio. Ha ricevuto 3 coltellate all'altezza del fianco. È un miracolo che i colpi non abbiano colpito organi interni. È tutto, buon proseguimento di ascolto.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Gli ABBA, iconica band svedese, hanno conquistato il mondo con il loro pop irresistibile negli anni 70 e 80. Con hit come Dancing Queen e Mamma Mia, hanno venduto oltre 400 milioni di dischi. Il loro stile unico, melodie accattivanti e look indimenticabili li hanno resi leggenda. All'apice del successo, gli ABBA fatturavano più della Volvo, la più grande industria svedese.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Se pensiamo a un cervello di scimmia semifreddo, la mente corre subito al dessert della mitica cena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, scena che ha causato parecchie controversie in India, dove il film fu temporaneamente bandito per come dipingeva in maniera offensiva e stereotipata molti elementi della cultura indiana, tra cui il cibo, ben diverso da quello mostrato nel film. Tuttavia, il cervello semifreddo di scimmia altro non era che crema pasticcera con sciroppo di lamponi. E sono diversi i ristoranti a tema sul cinema che oggi ve lo propongono proprio così.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Addio a Sandro Mazzola, ci lascia il mito della grande Inter del calcio italiano. Anche Gemini diventa hacker, violati i sistemi di 3 aziende. Secondo le notizie sarebbe stata una forte esplosione a Riyadh, paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto. Trump firma la legge che impone nuove sanzioni contro la Russia. Tra poco restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, nuovo appuntamento con l'informazione in studio Francesco Vitale. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte, il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Cambiamo ora argomento e altre notizie. Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben 3 attività differenti, in un periodo in cui settimana dopo settimana sembrano solo accumularsi caparelli di allarme sulla tecnologia all'ultimo grido. Protagonista di questo comportamento autonomo è stato il modello Gemini. L'intelligenza artificiale di Google, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite password. Secondo la Big Tech di Mountain View, però, si sarebbe fermata appena ha determinato di aver avuto accesso a un'azienda reale, dunque non parte dell'esperimento. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. In seguito all'allarme lanciato per la popolazione, la protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti più provenienti dall'Arabia Saudita segnalano nuovi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti in seguito all'esplosione che ha colpito il cuore del paese, finito al centro di una crisi militare con gli Houthi, il gruppo filo iraniano che si oppone al governo dello Yemen. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Vladimir Putin. Tra le disposizioni anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina. Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuta venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Gli investigatori stanno infatti verificando chi ci sia dietro, 5 nickname, per capire se qualcuno può aver istigato il ragazzo a entrare in azione. È tutto, ancora un buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi.
3: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
4: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto. Con Lilia.
5: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: tangenziale di Varese tra Varese Sud e Ponte Tresa per lavori dalle 9 alle 17.30 fino al 30 settembre. Transito a senso unico alternato sulla statale 42 del Tonale della Mendola per lavori tra Tonale e Il Passo fino al prossimo 16 ottobre. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: e 59 minuti.
1: La crisi in Medio Oriente. Caso missione Aspides, Crosetto chiede all'Unione Europea più navi e fondi. L'ONU condanna gli attacchi Houthi. Trump firma legge per sanzioni alla Russia. Zelensky ringrazia. Un report generato dall'intelligenza artificiale ha rischiato di scatenare una guerra tra Stati Uniti e Cina. A Roma, il tredicenne dopo l'aggressione alla prof ripete: la odiavo, avevo due debiti. Tra poco, restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiana Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenerne il peso finanziario dell'operazione. L'Italia e la Grecia stanno facendo molto, ma se dobbiamo garantire per tutta l'Europa, se non c'è un contributo militare, allora deve esserci un contributo finanziario, ha poi precisato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha commentato Zelensky. Vladimir Putin: tocca ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Ucraina, l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia e l'Ovest. Usi gli ucraini come carne da cannone. Non solo, dice, gli elettori in Europa hanno chiarito che non vogliono guerra con la Russia. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiana, due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo. La scorsa primavera un report di intelligence elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale ha fatto scattare l'allerta tra i vertici militari statunitensi. Secondo quanto rivelato dalla CNN, il documento circolato durante il conflitto con l'Iran ha rischiato di provocare un'escalation militare diretta tra Washington e Pechino. Si è presentata a scuola, è andata in bagno, ha sfilato dallo zaino due coltelli con lame da 20 cm e ha acceso la diretta social con una telecamera piazzata su un casco. Quindi è entrata in aula. Per ultimo ha aggredito la propria insegnante di lettere spruzzandola in faccia dello spray urticante e colpendola con tre fendenti al costato. Un compagno, un giovane di origini congolesi, intervenuto per fermarlo ed evitare che sferrasse ulteriori colpi. Questo il drammatico piano messo in atto da un tredicenne in una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma. La docente è stata condotta in codice giallo all'ospedale, in stato di shock ma non in pericolo di vita, e poi è stata dimessa poche ore dopo l'aggressione. La cruda missione del tredicenne, la odiavo, volevo punirla perché sono arrivato in terza media con due debiti in italiano e storia. E in chiusura lo sport, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quello nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Sì!

0: Sì, con Utopia. Soltanto con Utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con Utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, ci siamo, abbiamo ritrovato anche la nostra diretta e soprattutto abbiamo ritrovato la nostra mitica sigla. Dall'altra parte dell'acquario il nostro DJ Ste con il maglione DJ Ste, perché questa cosa orrenda.
3: Ciao carissima Laura e buon pomeriggio ai nostri carissimi radioascoltatori, bentornati.
2: Bene, quindi sei...
3: Maglione è una scelta di campo.
2: Sei già in versione autunnale, diciamoci la verità.
3: Non mi sono ancora arreso però all'estate.
2: Esatto, questa è l'ultima puntata di Caffè Utopia di quest'estate, quindi sarà comunque permeata di cocktail e modalità tropicale, ma tutto questo nella seconda parte della nostra trasmissione, perché nella prima parte, come avete seguito sui social, avremo con noi due ospiti in studio. Tra l'altro sono i primi ospiti di questa stagione caldissima, vengono da una settimana comodissima, insomma hanno fatto proprio niente in questi giorni, ma li conosceremo tra poco. Avremo con noi Matteo e Francesco, racconteremo la loro storia e tutto quello che hanno combinato nello scorso weekend qui a Legnano. Ma prima di tutto il nostro pezzo utopico di oggi, che è True Colors di Cyndi Lauper, perché anche lei è tornata alla grande con un vinile deluxe, quindi noi l'avremo, anzi deluxe o deluxe, non lo so, comunque noi l'ascolteremo perché è sempre un pezzo fantastico e poi perché ci porta un po' nell'atmosfera di questa puntata.

0: Ed ovviamente noi abbiamo già iniziato a cantare nei nostri mitici fuori onda, che visto che è arrivata l'applicazione nuova sia per Android che per iOS, potete anche vederci, perché se cliccate su Ascolta Ora ci sentite, ma se cliccate su Guarda Ora ci vedete anche, quindi vedete anche i nostri ospiti. Io sono contentissima di avere qui con me Matteo Bianchi e Francesco Funaro, non Fusaro perché abbiamo già sbagliato il nome una volta, non faremo lo stesso errore da adesso in poi, Matteo e Francesco. Quindi voi allora siete un po' il volto del Pride Legnano, anche se io ci tengo subito a sottolineare una cosa, è stato un lavoro collettivo, quindi vi abbiamo preso un po' anche come cavie mediatiche, ci siamo riferiti sempre a voi, però c'è un mondo intorno che racconteremo in questa puntata. Quindi intanto vi potete salutare, potete presentarvi.
1: Ciao a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: È la vostra prima volta in radio?
1: Seconda,
0: vedi, sì. Mi hai già tradito. Tu invece che abitavi qui vicino non sapevi che ci fosse Radio Punto dal 79.
2: Io non vi conoscevo e passo da qua tutti i giorni per andare a lavoro.
0: Pensa, allora quando senti la musica alta ci sono io in radio, citofona, perché funziona sempre così. Salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento da Roma, so che siete tanti e quindi seguiteci semplicemente ovunque, saremo con voi in diretta per le prossime due ore. Se volete potete mandarci anche i messaggi ai nostri social Facebook, Instagram, sia Caffè Utopia sia Radio Punto, quindi tutti compiti li abbiamo fatti. E io vorrei partire dalla prima cosa: ma chi siete voi, queste entità che
1: sono... vado prima i giovani, largo i giovani.
2: Beh, io sono Francesco, sono laureato in storia e filosofia politica, con una specializzazione sugli studi di genere e queer, e diciamo che questo mi ha portato ad essere molto attivo ultimamente nell'attivismo, cosa che mi ha portato a realizzare questo Pride con Matteo e tantissime altre persone, come già dicevi, anche se in realtà la mia storia d'attivista nasce al liceo.
0: Dove l'hai frequentato?
2: Io ho fatto il liceo Clemente Revola Ro, sì? Scienze Umane, e sono stato il primo a organizzare nel mio liceo una lezione sull'omofobia, un po' osteggiata in realtà dalla preside.
0: No, strano!
1: Succede mai.
2: E ad un certo punto hanno dovuto spostarmi di aula perché c'erano troppi iscritti a quel corso, e da una semplice classe di 30 studenti mi hanno buttato in una lavagna. Quindi io 14enne terrorizzato a parlare a centinaia di studenti di omofobia. Quindi,
0: correva l'anno?
1: L'altro ieri. No. Scusa.
0: Noi parliamo per invidia.
1: No, ma c'è questa gag tra me e lui.
2: Era il 2015.
0: Caspita, quindi...
1: Quindi l'altro ieri.
0: Beh, però insomma, in 11 anni fa, un 14enne al liceo, insomma, è molto, molto, molto utopico. E quindi già per questo a noi ci piace. Tu, Matteo, invece, che storia hai?
1: Allora, io invece, anche io sono nato l'altro ieri. No, non è vero. Io sono quasi quarantenne e quindi c'ho un po' più di storia alle spalle.
0: Che anziano, cioè sì, questa sì, cosa sì, orrenda questa proprio. Cosa, sì. I cinquantenni fuori orrenda. Da quest'anno.
1: No, vabbè, fondamentalmente io nasco come filosofo bioeticista, carriera che ho ripreso in realtà da poco, perché collaboro con un ospedale di Torino in un dipartimento che si occupa di disforia di genere, e quindi mi occupo di gestire alcune casistiche di persone che hanno questa tematica. E in realtà ho fatto per 15 anni circa lavoro in televisione, ho lavorato per tanti anni in televisione, sono stato responsabile editoriale di un canale televisivo per bambini per tanti anni, e niente, il mio attivismo è nato anche in parte lì, grazie alla televisione, grazie allo spazio che mi aveva dato quell'azienda, è nata anche il percorso ormai 5 anni fa di Giargiame, che è questa realtà qui di provincia che fondamentalmente scimmiotta, ma in senso positivo un pochino, MTV Loveline, che è uno dei capisaldi della mia cultura di ragazzino, e quindi io sono la Camila Raznovic dell'Alto Milanese, e insieme a me ci sono due dottoresse, due psicologhe sessuologhe cliniche, che sono Chiara Crespi e Stella Brugnetta, che da Torino tutte le volte vengono qui per fare la parte di Marco Rossi invece.
0: Okay.
1: Quindi così.
0: Insomma, quindi già abbiamo capito che tutto quello che è nato a Legnano, io lo sapevo questa cosa, ma già questo credo che risolva un po' alcune delle migliaia di commenti che sono arrivati un po' da tutti i fronti, soprattutto da quelli che io amo tantissimo, che sono questi gruppi cittadini in cui ci diciamo delle cose meravigliose, siamo tutti molto amici. Però credo che insomma, da dove spuntano questi solo fatti loro, cioè già vi diamo una prima notizia utopica: ci sono dei percorsi, ci sono delle professioni, ci sono tanti professionisti che si occupano di questo, e non lo fanno un unico giorno di festa, ma lo fanno tutto l'anno. Quindi il primo post-it ce lo mettiamo lì. Mi hai però aperto un file sulla Melevisione. Io non so quale fosse la tua azienda, ma mi è capitato proprio questa settimana, lo dico anche al nostro DJ Ste, perché lui è un po' nella fascia di età della Melevisione. Mi sono imbattuta
3: adesso,
0: a suo tempo, cioè, mi hai fatto beccare tanti di quei Milo Cotogno e
3: Lupo Lucio.
0: Era tanta roba. E io ti dico la verità, non me ne accorgevo, ma ho trovato proprio un reel proprio in questa settimana di Baglia Bea, che ha raccontato un po' tutta la sua storia e anche di come è stata chiusa quella trasmissione, che aveva un seguito davvero grande, aveva dei contenuti educativi anche, diciamo, al di fuori di quella che la comfort zone di Mamma Rai, lo possiamo dire. E infatti in uno di questi reel, se volete lo trovate, io l'ho trovato su Instagram, lei ha recitato una filastrocca, ha detto: te la ricordi una di quelle filastrocche che recitavi? E per esempio in questa filastrocca lei spiegava che cos'è la seconda mamma, che poteva essere anche la mamma adottiva, che poteva essere la nuova compagna del papà, eccetera eccetera, ma la spiegava con una bellezza, semplicità, dolcezza e amore che mi sono detta: pensa che in 20 anni non solo non abbiamo fatto un passo avanti in quest'ottica, ma cominciamo a parlare di togliere tutto questo tipo di educazione dalle scuole, col risultato che magari spediamo i nostri figli sul web, dove non solo c'è Baglia Bea, ma c'è davvero un po' di tutto. Quindi questo è un po' un argomento dal quale ripartiremo. Quindi non so cosa ci hai messo in rampa di lancio, DJ Ste.
3: La riconoscerete dall'intro.
0: Aiuto.
3: L'ho preparata, ovviamente. Questa qui è Freedom degli Wham. Torniamo nel 1984.
0: Assolutamente. E anche lui, insomma, ha fatto un percorso bello, interessante e anche di libertà. Freedom.

0: Allora, io non mi ricordo se domenica l'abbiamo sentito questo pezzo, ma per il prossimo Pride la voglio, ce cioè, la metto già in playlist.
1: La facciamo mettere ai DJ di Pride Legnano, che quest'anno erano pazzeschi, sì. Lo Zelmo e Cacciu, che sono due DJ nostri amici e li abbiamo fortemente voluti sul palco.
0: No, ma infatti ho visto, è stato, li osservavo anche un po' con l'occhio radiofonico, anche se ero in veste giornalistica, non so, a un certo punto mi sentivo di tutto di più, ma non lo so, facevo un caldo pazzesco, però no, la playlist è stata bella, soprattutto sono riusciti a seguire i ritmi anche emozionali di quello che accadeva prima in strada e poi al parco. Ma noi questa parte la conosciamo, io vorrei che la conoscessero anche le persone che domenica non c'erano. La prima domanda che vi voglio chiedere però è: come state a una settimana? Siete riusciti a dormire, a recuperare?
1: A dormire sì, adesso sì, non so se
2: io ho iniziato ieri, perché ieri ho finito definitivamente tutti gli impegni legati a questo Pride. Cioè io sono in ferie da oggi.
1: Ne manca ancora uno, però fa niente, perché me lo sta scaricando,
0: ti ha appena passato la palla.
1: Esatto.
0: Però ridendo, oggi ne parliamo ridendo e scherzando, domenica i volti erano emozionatissimi, poi torneremo anche sul tuo inizio corteo, però insomma il lavoro è stato grande. Che cosa ha significato portare il Pride a Legnano, una città di provincia, almeno per adesso, perché so che si vuole rendere Legnano capoluogo in qualche modo?
1: Guarda, vuoi parlare tu? Vai.
2: Per me nasce un po' come un sogno quasi personale, poi il Pride non è un evento personalistico ma riguarda tutte e tutti, però io 2 anni fa a Milano, dopo il Pride, ero con i miei amici al Parco Sempione e dicevo: datemi 2 anni e io vi porto il Pride a Legnano.
1: Così, lui è capito. La tocca piano.
0: Ma sì, mi piace questa cosa.
2: E dopo 2 anni ce l'abbiamo fatta e, come dicevo prima, è un progetto che riguarda una comunità. Lo scrivevo anche ieri in un post su Instagram: noi siamo arrivati come singole individualità e siamo tornati a casa come un noi, ed è un noi fatto da 3.000 persone. E sono forme di partecipazione democratica dal basso che davvero creano comunità, senso di solidarietà, di cura. E rispetto anche a Milano, un Pride in provincia, mentre sfili in corteo, tu vedi il tuo panettiere, il commesso del negozio dove vai a fare la spesa, il farmacista,
0: l'insegnante.
2: Ed è molto diverso da Milano, perché a Milano vedi persone della comunità che però già conosci. Vedere il tuo vicino di casa, la tua vicina di casa, ti dà quel senso di sicurezza maggiore, a mio parere, perché ti senti finalmente più sicuro a camminare per Legnano, perché sai che loro c'erano e quindi non saranno mai contro di te, saranno una tutela nei tuoi confronti.
0: Sì, io 2 cose che ho osservato, perché insomma mi avete visto, vi ho seguito dall'inizio fino a sera. 2 cose mi hanno colpito. Una frase di una ragazza che mi ha detto: io ti dico la verità, non ho mai sentito l'esigenza di un Pride, perché io vivevo nella mia bolla e tra le mie persone non mi sono mai neanche posta il problema se la mia presenza in qualche modo potesse creare qualche difficoltà.

0: parlando di mamme, c'erano le nostre mamme che hanno fatto entrambe il primo Pride.
1: Insomma, è stata una bella
2: conclusione. Ecco, adesso proprio piango io.
1: Vabbè, allora smettetela. Evadiamo l'argomento lacrime. No, evadiamo l'argomento lacrime, perché a me è piaciuta molto anche la spiegazione che hai dato. Allora, la scena è questa. Sì, il carosello parte, non possiamo dire da Piazza Monumento, ma possiamo dire a un metro e mezzo da Piazza Monumento.
2: Sì, ok. Siamo. Non si può dire, però sì.
1: Eravamo in Piazza Frua, ma siccome le persone erano 3.000 e non 1.500 come le attese, abbiamo occupato quasi fino fisicamente a un metro e mezzo dal guerriero, tanto contestato. E apriamo e chiudiamo una notizia: ragazzi, il guerriero sta bene, era l'AI che l'ha colorato, nessuno ha toccato il guerriero. Esatto, quindi questa cosa l'abbiamo sdoganata. No. Lo faccio per sdrammatizzare un po'. Per cui arriviamo lì all'inizio del carosello, la prima curva, Francesco e Matteo erano ovviamente sul carro, Matteo prende la parola, ha il microfono aperto, gli amplificatori arrivano a tutte le persone, sia quelle del carosello sia quelle tante persone affacciate ai balconi, e poi la parola arriva a Francesco, che però scoppia praticamente in lacrime. Però tu hai dato una spiegazione interessante a queste lacrime.
0: Io non piangevo per il discorso che avrei fatto degli a breve, perché come diceva Matteo non sono una persona che si commuove di solito, quindi non era prevista questa cosa. Io però dal carro, quando ho visto la gente girare l'angolo e mi sono reso conto della portata che l'evento avrebbe avuto da lì a poco, dopo 9 mesi di fatica, dopo gli ultimi 20 giorni di frustrazione, perché
1: totale,
2: sì, perché no, eravamo arrivati, cioè Laura, eravamo veramente arrivati tra le critiche e tutto quanto, eravamo stanchi, cioè eravamo proprio nella fase di chi ce l'ha fatto fare, per cui...
0: Quindi quando ho visto quella folla di gente, quella marea di persone, e non ce l'ho fatta, cioè è uscito proprio da solo. Non so se era un pianto liberatorio, se ero contento di tutte quelle persone, se finalmente era la frustrazione che mi lasciava, perché io non so se ci siamo incrociati in Corso Italia, ma la gente veniva e diceva: Fra, come stai? Malissimo. Io sto malissimo.
1: Io ti ho visto, ho girato alla larga perché insomma sono dentro un po', ho fatto per tanti anni la Coppa Bernocchi, che è un evento sportivo, ma che so bene che cosa vuol dire muovere 25 team internazionali, muovere la stampa di tutto il mondo, cioè so cosa vuol dire arrivare a quei momenti lì, e quando ti ho visto ho detto: stai alla larga, ci vediamo dopo, sì. Perché se ti bucano in quel momento non esce sangue.
2: Ma perché poi in realtà, cioè, dovevi anche, essendo un Pride di provincia, essendoci le persone che conosci, i tuoi vicini di casa, i tuoi amici, i tuoi compagni di classe, inevitabilmente tu non potevi essere lì a lavorare e basta. C'era del coinvolgimento personale, per cui ogni 5 secondi arrivava il compagno delle medie o la compagna delle medie e piangevi. Ti giravi e c'era mamma e piangevi. Ti giravi e cioè, quindi è stato emotivamente faticoso, frustrante, perché comunque gestire una mole inaspettata di persone non è stato semplicissimo. Devo dire che in questo ci hanno aiutato molto anche le forze dell'ordine, tutte le persone che hanno collaborato con noi e tutte le persone che facevano parte dell'organizzazione, che sono tante, sono eterogenee, ci sono persone di ogni tipo e si sono spese tutte tantissimissimo, e quindi non possiamo ricordarle
1: tutte, perché tutte per nome, tutte 3.000, ma...
2: però cioè non ce l'avremmo fatta senza il supporto, sì, di tutta questa famiglia queer che ci siamo creati in questo
1: e soprattutto
2: anno.
1: Quello sempre che ho notato, perché comunque appunto come dicevi tu le facce le conosciamo, no? Quindi sappiamo non tutto di tutti, mi fa sempre molto sorridere noi cronisti quando andiamo a intervistare il vicino di casa e ti dicono salutava sempre. Ecco, in realtà non sappiamo niente di quello che accade nelle case delle persone, tantomeno dei nostri vicini di casa. Io questo lo vorrei insomma sdoganare. Non esistono i fulmini a ciel sereno, ma questo è un altro capitolo. Però un po' di persone le conosco, quantomeno per il loro ruolo diciamo attivo nella società, e so per certo che al Pride c'era molta di più della comunità, chi non riesco mai a dirla,
2: LGBTQIA+.
1: Ecco, non c'era solo questo, c'erano tante persone che erano lì per il senso di esserci.
2: Ti prego, fammi fare una cosa tipo la Fagnani.
1: Vai.
2: Mi sciolga l'acronimo. No, scherzo.
1: Allora, ero arrivato a un certo punto, ce l'avevo fatta, fino alla Q ci arrivo. Però no. Allora, da responsabile della comunicazione dico che se una sigla è così complicata, forse bisognerebbe ripensarla. Questo...
2: Allora, io non sono così d'accordo, nel senso che, allora, vabbè, diciamo che c'è una versione più corta,
1: sì,
2: che è LGBT.
1: Infatti.
2: In realtà, però, non è rappresentativa di tutte quante le varie sfaccettature. Mi rendo conto che è un po' difficile, però secondo me è uno di quei motivi per cui c'è bisogno di educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché tutte queste lettere non sono così difficili da capire una volta che sono state raccontate. Poi magari leggere l'acronimo per intero ti
1: sì, no, beh,
2: la
1: al di là

0: diciamo della difficoltà linguistica. Però a me, prima fuori onda vi dicevo che Dopo di noi va in onda una trasmissione che si chiama Untitled. Uh-huh. E il principio di questa trasmissione è le etichette. E allora è per quello che dico, forse da un punto di vista della comunicazione e dal punto di vista linguistico, qua sfido i linguisti, servirebbe una parola che è rappresentativa. Qual è?
1: Ce l'abbiamo, è queer.
0: Queer, ok.
1: Che in realtà è un po' politicizzata, quindi non tutta la comunità la accetta, però è, diciamo, il termine più cappello che c'è all'interno dell'acronimo, okay. Nel senso che rappresenta un po' tutte queste variabili e le rappresenta, ripeto, in un termine che è stato un po' politicizzato, quindi chi non vuole e non si riconosce in una politicizzazione della sua identità tendenzialmente non lo accetta o comunque un po' lo rifiuta, però direi che è il termine cappello più comodo, che dici?
0: Ok, quindi la Murgia ci aveva visto giusto.
1: Vabbè, su tante cose.
0: Va bene, allora adesso c'è un po' di relax, perché adesso entriamo in una fase anche delle critiche e dobbiamo tornare un po' a sciogliere questi nodi, perché sennò va bene essere buoni, ma noi vogliamo anche rispondere a chi forse buono non è stato, anche se mi sono piaciute molto le parole che abbiamo sentito sul palco, che era un giorno di pace e amore anche per chi provava odio.

0: Vabbè, Matteo, non te l'abbiamo fatta ascoltare in realtà. Ti faremo avere il CD a casa. Perché
1: il,
0: noi...
1: il vinile.
0: Ho visto che nel nostro archivio sei passato con un po' di cuore.
1: Sì, ho fatto questa roba all'Amelie che toccavo le cose.
0: È vero, perché qua a Radio Punto abbiamo mantenuto anche questa parte fisica. Molto è stato digitalizzato, ormai la nostra regia è appunto digitale, però qualcosa di fisico dovevamo tenercelo perché siamo fatti così. Ma non tergiversiamo oltre. Io voglio entrare un po' e avere un microfono a disposizione anche per dire le cose che insomma in questo Pride hanno creato più difficoltà a voi come organizzatori, forse alla società, non lo so. Insomma, le critiche che hanno toccato il Pride, soprattutto molti hanno detto doveva essere una manifestazione non politica, e invece secondo me c'è un po' da disambiguare tra cosa è politico e cosa è partitico.
1: Esatto.
0: Forse, ecco, partiamo un po' da qua.
1: Sì, partiamo da qui, perché Pride non può essere una manifestazione non politica. I diritti civili sono politica, le identità delle persone e l'esigenza delle persone di pretendere che le proprie identità vengano riconosciute sono atti politici. Quindi trovo abbastanza... sterile la polemica che nasce sul fatto che questo avevate detto che non sareste stati politici. Non l'abbiamo mai detto. A manifesto c'è scritto che è un'iniziativa apartitica, quindi non c'è nessun legame con partiti di nessun genere, ma non che siamo apolitici.
0: Lo specifichiamo però, tra gli enti organizzatori
1: sì.
0: Ci sono i Giovani Democratici.
1: Ci sono i Giovani Democratici.
0: Che non sono il Partito Democratico,
1: esatto.
0: Ma fanno un lavoro un po' diverso, anche se è chiaro, è dichiarato la loro visione, no?
1: Sì, c'è stato sostegno da diversi partiti politici, alcuni hanno scelto di portare una bandiera, scusami se metto l'accento sul una bandiera cioè durante la manifestazione, cosa che succede in tutte le manifestazioni di questo tipo. Anche lì noi non avevamo espresso nessun tipo di divieto nel portare le bandiere, se non bandiere che fossero divisive dal punto di vista per esempio di stati genocidiari e okay. Situazioni di questo tipo che avessero quindi creato quel tipo di problema. Tutte le altre bandiere erano tutte ammesse e ben accette. È stata fatta una scelta da alcuni di portarle, da altri di non portarle, e va bene così, è rispettabile, e ognuno sceglie di fare quello che vuole, anche in un'ottica intersezionale che era alla base del nostro Pride come concetto.
0: Ti faccio l'ultima domanda, quella antipatica, ma perché mi sembra corretto.
1: Sono Scorpione ascendente Scorpione,
0: attenzione. Però ci sono stati sicuramente degli slogan, dei claim, delle magliette insomma che andavano un po' contro una versione della politica, anche verso diciamo partiti no, ma visione politica di estrema destra sicuramente sì. Detto che nella notte il famoso Alberto Da Giussano, tanto difeso dai colori arcobaleno, era stato imbrattato, per usare una parola che era stata usata nei social, da degli striscioni che sono arrivati nottetempo e che la polizia ha dovuto rimuovere perché non erano autorizzati.
1: Sì, nella notte è successo di tutto, la notte prima, altre che notte prima degli esami,
0: allarme bomba.
1: È successo di tutto. E poi vabbè, ne abbiamo riso, ma in realtà non eravamo proprio serenissime, non abbiamo dormito bene, non so tu Fra come hai dormito, io non particolarmente bene quella sera, e credo anche purtroppo tutti i cittadini che sono stati coinvolti
0: sì.
1: In questa bagarre inutile. Che voglio sperare che non fosse legata a...
0: Allora, dalle fonti che mi arrivano dalle forze dell'ordine, l'allarme bomba che ha colpito due zone della città, perché era stato segnalato sui social che c'era un allarme bomba in una catena che ha due punti vendita, quindi uno esattamente praticamente vicino all'Alberto Giussano in Piazza del Popolo e l'altro in Viale Toselli. Secondo quello che è, ma so che le indagini sono in corso quindi non posso dire niente, sembra che le due cose siano dissociate, però è chiaro che in un momento di tensione della città tutti
1: esatto.
0: Abbiamo pensato il contrario.
1: Sì, ma infatti noi eravamo molto spaventati, poi abbiamo cercato di esorcizzarlo, oltretutto c'erano già alcuni degli ospiti che dormivano lì. E insomma abbiamo cercato di esorcizzarlo nella maniera più leggera possibile. Comunque era, ripeto, venivamo da un periodo di forti critiche, l'ultimo giorno è successo anche questo, di notte è successa la qualunque, ci siamo svegliati la mattina con questi striscioni, poi io abito vicino all'Alberto Giussano, ho portato fuori il cane e mi sono ritrovato lì il cartellone, quindi comunque È stato molto impegnativo anche cercare di riportare sempre i toni al dialogo e al confronto pacifico, che è quello che poi sul palco abbiamo ricordato non solo noi, anche il sindaco Radice.
0: Però insomma, su 3.000 persone ci poteva, secondo me, non dovrebbe, e diventa un boomerang, secondo me, anche sul messaggio che si vuole mandare con un Pride. Però questo è successo e bisogna, secondo me, vedere l'informazione anche con i prodomi di quello che era successo la notte prima. Forse questo per rispondere a chi ha detto abbiamo sentito delle frasi forti. Le frasi forti nascevano da una paura forte. Non è giustificato, non è giustificabile, però credo che per comprendere un problema bisogna capire quello che è accaduto. L'anno prossimo faremo diversamente magari su questo e vedremo. Io non so, abbiamo ancora un quarto d'ora, però allora direi allentiamo un attimo ancora l'attenzione, Francesco, poi sei interrogato tu, attenzione, perché ottimo. Io quella cosa che tu mi hai raccontato, che hai raccontato noi giornalisti in conferenza stampa sul perché fare un Pride e le origini del Pride, lo vorrei fare anche da un punto di vista proprio culturale. Ma so che c'è il tuo pezzo adesso, perché siccome tu sei giovane, cioè per te il massimo del vintage sono gli anni 90, quindi torniamo negli anni 90 con le Forno Blonde, con WhatsApp, che l'abbiamo cantato tutto e non è quella dell'applicazione.

0: Io direi non solo Destination ma anche Revolution, è una delle delle parole belle di questa canzone. Un po' la rivoluzione voi l'avete fatta nella tranquilla Legnano. Senti, io ti faccio subito, siccome nella mia prima vita ero un ragioniere. Sì, no, ma c'è speranza per tutti, tranquilli. Ma questo Pride, cioè, quant'è che mi è costato adesso, giù, messo così?
1: Vuoi sapere tutto?
0: No, allora, io voglio sapere, perché le due cose che vi hanno detto sono: eravate politicizzati e quanto alla città siete costati tantissimo.
2: Eravamo politicizzati? Sì. Sì. E alla città niente. Non siamo costati praticamente niente. Ci è costato.
0: C'è come, esatto.
2: E non so se vuoi agevolare, vuoi snocciolare allora, i costi. Non nello specifico
3: perché andremo
2: carino.
3: Lunghi.
2: Non vogliamo essere volgari.
3: Abbiamo speso circa fra gli 8 e 9 mila euro per fare questo Pride. E in realtà la gran parte di questi costi sono di natura burocratica e istituzionale. Nel senso, quando si fa un evento pubblico e aperto a tutti, bisogna pagare l'ingegnere per la sicurezza, l'ambulanza per il servizio sanitario, il suolo pubblico, e le transenne, la corrente elettrica, quindi c'è tutta una
0: serie
3: la SIAE, l'ingegnere acustico, cioè, ce n'è di ogni, e sono tutte cose richieste certo. dalla normativa italiana. La parte artistica ci è costata forse un quinto.
2: La parte artistica, appunto, lo dicevamo prima, io ci tengo a specificarlo perché tutte le persone coinvolte si sono prestate a titolo gratuito, comprese anche le due madrine, anche se a me non piace molto questo titolo, le due conduttrici, quindi sia Lina Galor che Simonetta Musitano, si sono prestate a titolo gratuito, sono state coinvolte praticamente per 6 ore su quel palco inchiodate, una in drag e l'altra lì, anche lei, legata nel retrobottega per non farla scappare, e quindi diciamo che dal punto di vista artistico fondamentalmente non abbiamo pagato nulla se non il palco, l'occupazione suolo pubblico, chiaramente le luci, le americane, l'elettricità.
0: No, perché c'era stata appunto la polemica, allora voi lo fate per i soldi, del motivo per cui è partito il
2: certo,
0: crowdfunding.
2: È il motivo per cui siamo tutti in anella.
0: Ma infatti, siete un po' imbarazzanti. Va bene, allora abbiamo pochi minuti, ma voglio farvi dire un paio di cose, soprattutto una ci tengo. Una velocissima, se riesce a farci un sunto in 30 secondi, 50 secondi del senso del Pride, perché noi oggi lo vediamo come una festa, oggi ne possiamo parlare con la stanchezza ma anche con il sorriso, l'abbiamo celebrato come un momento di grande aggregazione, ma il Pride ha un'origine che forse merita di essere raccontata.
3: Cercherò di essere brevissimo. Allora, il Pride ha le sue origini negli Stati Uniti a fine anni 60, quando negli Stati Uniti era illegale essere omosessuali, essere transgender e amare una persona dello stesso sesso. Con essere illegali vuol dire che si poteva essere arrestati anche solo se si teneva la mano a una persona dello stesso sesso, e soprattutto nei bar non era possibile vendere alcolici alle persone della comunità queer, che subivano rastrellamenti, violenze dalla polizia costanti, tanto che le persone queer andavano in giro con un fischietto e appena vedevano la polizia fischiavano per chiamare aiuto. Ad un certo punto, dopo l'ennesima retata, le persone queer non ci stanno più. E si narra che Marsha P. Johnson, stufa delle retate dalla polizia, prese un tacco, lo lanciò a un poliziotto e ne nacquero 3 giorni di scontri a Stonewall, a New York. L'anno successivo, questi scontri violenti, nasce la prima parata che ai tempi era Gay Pride, oggi solamente Pride, a dire non siamo illegali. Vogliamo essere liberi di esistere così come siamo nel nostro paese. Da lì nascono i Pride e appunto siamo negli Stati Uniti. In Italia il percorso non è identico, perché formalmente in Italia non c'è mai stata una legge contro omosessualità, anche se
2: non ci sono gay in Italia,
3: perché qualcuno diceva che in Italia
2: siamo
3: le persone omosessuali non esistono. Però si sono trovati altri modi per perseguitare le persone queer, la legge sulla decenza pubblica, contro la morale pubblica, tutta una serie di provvedimenti, la legge sul plagio addirittura.
2: Il codice Rocco.
0: Sì, diciamo che solo, io ho guardato un po' i dati, solo lo scorso anno in Italia, nel 2025, quindi non siamo più negli anni 70, si sono contate 162 vittime legate a reati di persecuzione perché appunto erano persone omosessuali, ma è un dato totalmente sottostimato, perché questo è quello che ha acclarato causa-effetto del del motivo per cui sono state aggredite e delle persone sono morte, ma c'è tantissimo sommerso e soprattutto c'è tantissimo, c'è un alto tasso di suicidi che accade nel silenzio delle proprie case, delle proprie stanzette, come dico io, di tanti ragazzi che non trovano il coraggio di affrontarla questa vita, non trovano qualcuno pronti a dargli una mano. Ed è questo l'altro punto, perché voi ci lavorate su questo.
2: Sì, io vorrei solo aggiungere una cosa, perché tra l'altro trovo che sia fondamentale in un paese dove viene negata l'educazione sessuaffettiva nelle scuole, spesso queste informazioni non arrivano, cioè si fermano alla comunità LGBT, però pochi giorni fa in Sardegna è successo un fatto gravissimo, un ragazzino molto molto giovane è stato violentato da compagni di classe o di scuola, adesso non ho ben chiaro, non mi ricordo esattamente com'era il fatto nel dettaglio, però un branco che si è aggredito questo ragazzino. Non è l'unica cosa che succede, non c'è bisogno di arrivare a questi eccessi. Essere una persona queer vuol dire essere sotto attacco quotidianamente, perché basta essere vestiti in maniera diversa, basta muovere il polso in maniera diversa e le persone si sentono autorizzate a trattarti, comportarsi con te in maniera diversa, un po' come anche succede con le donne, un po' come succede anche con le persone con disabilità, con le persone razzializzate, ed è il motivo per cui noi abbiamo scelto questa strada, quindi di coinvolgere e integrare in una sola battaglia tutte le battaglie di tutti quanti, perché il privilegio è una brutta cosa, soprattutto quando non lo vedi.
3: Io a questo, se posso, vorrei aggiungere una cosa. Non è solamente la violenza quella accertata che è omofobia, però bisogna proprio pensare al fatto che le persone della comunità molte volte per paura si nascondono, nel senso mettono una maschera, quella che è la loro persona, la loro identità, e se ne parla troppo poco, però quella è violenza, perché tu non permetti a un'individualità di esprimersi per davvero, di stare sempre allerta su quello che fa, quello che pensa e quello che dice. E non è la botta, non è la violenza fisica, ma è una forma di violenza psicologica che va presa in considerazione.
0: Ci sarà uno sportello a Legnano?
3: Noi speriamo
2: ci
3: di sì.
2: Ci stiamo lavorando.
3: Ci stiamo lavorando e non possiamo dire ancora troppo, però noi
2: sarai la prima a saperlo, Laura, la prima
0: è una promessa.
2: A saperlo. Sì.
0: Sì, perché io questo ci tengo. Adesso ripeto, il Pride l'abbiamo raccontato anche con un po' di leggerezza, perché ci voleva anche questo, con il senso di stare insieme. Vi assicuro che l'atmosfera era veramente bella, che si è respirata domenica, però come tutte le cose, non è il lavoro di un giorno, è il lavoro di una vita. Quindi io ero con voi anche al Salice quando ci sono stati i tavoli di lavoro, ho portato con me mio figlio perché era interessato lui è venuto perché era interessato ad un paio di temi e si è trovato coinvolto anche ad ascoltare altri temi che magari di sua sponte non avrebbe ascoltato, perché lui era molto interessato a tutta la parte del razzismo e questo lo interessava molto, così come l'ecologia. E però si è trovato anche a, e io credo che questo sia il vero senso del Pride. Poi può non piacerci, può piacerci, a parte che, come ho detto nella puntata scorsa, lanciamo l'hashtag chi se ne frega, ma un chi se ne frega pulito, nel senso non chi se ne frega lo ignoro, ma sentiamoci liberi anche di non essere dotti di tutti gli argomenti. Questo, il fatto che a noi una cosa non ci arrivi non significa che non debba essere vissuta anche dagli altri e dalle nostre città. Io questo credo che sia un chi se ne frega importante, perché alle volte ci sentiamo anche in dovere di essere sul pezzo su tutto e poi non siamo, cioè non sappiamo tutto di tutti, però possiamo chiedere e possiamo andare a questi incontri che davvero ho trovato molto belli, interessanti, ho trovato persone belle. Vi ho ritrovato domenica e non eravate diversi da come vi ho visto al Salice, vi ritrovo qui oggi e quindi, come dicevano a Casablanca, da oggi si inaugura una bella amicizia.
2: Laura, posso assolutamente solo una cosa? Sì, guarda. Perché ho ringraziato tutti, ma non ho ringraziato il mio fratellino praticamente, perché un anno fa praticamente eravamo due sconosciuti, poi ci siamo obbligati a lavorare insieme e è stato... Adesso non piangere. Però è stato un bell'incontro e abbiamo fatto un sacco di cose insieme e l'anno prossimo faremo anche di più.
0: E poi Francesco, tu tornerai qui, adesso facci partire un po' con la stagione, perché c'è anche tutto il tema della disabilità. So che tu hai lavorato molto su questo, io ne sto parlando anche con la città, perché c'è tutto il progetto del Disability Manager, che però secondo me in questo momento è molto teoria, ma dobbiamo portarlo sui marciapiedi e sulle strade, far capire cosa serve anche la mobilità per tutti, che non è solo per i ciclisti che ci stanno antipatici, ma per le persone che devono avere il diritto di poter uscire di casa. So che tu su questo ci hai anche lavorato, ti lascio un po' di tempo per recuperare, ma magari tra qualche un paio di mesi ci rivediamo e mi aiuterai anche a capire che cosa bisogna fare anche da questo punto di vista, quali sono i diritti sui quali bisogna lavorare.
3: Va benissimo, non vedo l'ora.
0: Bene ragazzi, vi lascio andare a lavorare a questo punto perché avete fatto una corsa. Vi ringrazio tantissimo, ringrazio anche il nostro DJ Stay che è stato pronto con la rampa di lancio, ma non andate via perché noi continuiamo a raccontarci qui a Caffè Utopia. Vi devo raccontare di un sacco di libri e vi devo raccontare anche dell'incontro epico con Giacomo Agostini, ragazzi, che pagone che ci ha dato Giacomo Agostini, ma ve lo racconto subito dopo il nostro giro di boa. Ciao.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
5: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
6: Sono le 17 e 2 minuti.
7: Addio a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, della Nazionale. Parleremo anche di sicurezza e intelligenza artificiale, della svolta geopolitica nell'Artico, spazio anche all'economia e ai mercati. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Addio a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, della Nazionale, leggendario attaccante, si è spento all'età di 83 anni. Per tutta la carriera ha vestito unicamente la maglia nerazzurra e quella azzurra per poi diventare un dirigente di successo in grado di portare a Milano campioni come Ronaldo e Zanetti. Omaggio commosso anche dal Milan che ha ricordato il suo rivale leale. In suo ricordo verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi da gioco nel fine settimana. Sicurezza e intelligenza artificiale. Per la prima volta Gemini di Google ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali accedendo al web durante alcuni test di sicurezza. L'episodio, risalente a maggio, ha coinvolto 3 aziende. Big Google ha spiegato di non aver reso noto il fatto poiché i propri sistemi di protezione e contenimento hanno funzionato correttamente. Svolta geopolitica nell'Artico, il presidente americano Donald Trump ha annunciato un accordo strategico con Danimarca e Groenlandia che concede agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola con l'avvio immediato di una nuova presenza militare. Per la premier danese Frederiksen l'intesa rafforza la sicurezza nella regione. La firma ufficiale avverrà la prossima settimana all'Assemblea dell'ONU a New York. Economia e mercati. Nel mese di agosto accelera la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese in rialzo del 3-4%. Intanto Confcommercio lancia l'allarme energia, un nuovo shock sui prezzi dei carburanti potrebbe spingere l'inflazione al 3,7%, frenando i consumi con il carburante per aerei già in rialzo del 18% nelle ultime settimane. Guerra in Ucraina, notte di attacchi russi sulle regioni di Odessa e Kiev con missili Zircon e oltre 170 droni. Si aggrava intanto il bilancio dei bombardamenti su Kharkiv, dove sono rimaste uccise 4 persone. Una curiosa storia dal Giappone: la prefettura di Hyogo ha ricevuto una donazione anonima record, ben 35 kg di lingotti d'oro puro per un valore di circa 4.600.000 euro. Come richiesto dal benefattore, il metallo prezioso verrà venduto per finanziare progetti di sviluppo regionale. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
9: Luce Verde, Lombardia.
10: Bentrovati. Sempre possibili rallentamenti a code sulla 7 Milano-Genova, dove per lavori si transita su carreggiata ridotta tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiolno in direzione di Lecco. Attenzione alla segnaletica. In provincia di Bergamo lavori e carreggiata ridotta sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa d'Almè e Curno. Lavori che andranno avanti fino al 30 settembre. E ancora in tema di lavori, questa notte tra le 23 e le 6 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
11: Radio Punto, semplice.

0: Ed eccoci, ci siamo, seconda ora. Mi è partito anche il reel della piscina, perché è stato uno degli argomenti questa settimana. Seconda ora insieme, insomma è stata una prima ora bella intensa, tante le emozioni che sicuramente ci portiamo e teniamo anche nel cuore, e soprattutto anche tanti compiti e nodi al fazzoletto che ci siamo fatti per questa nuova stagione che inizia, così come sta iniziando tutta la stagione di Radio Punto. Ma adesso ci prendiamo un po' di relax, cosa dici DJ Ste?
1: Io per il relax sono sempre
0: pronto. D'accordo, sono sempre. Ma se ti dicessi per esempio Giacomo Agostini, perché ti ho visto stranamente non sei sul pezzissimo
1: con
0: Giacomo Agostini.
1: Non sono sul pezzissimo, ma potrei benissimo ricordarmelo appena inizi a enunciare quello che ci devi raccontare.
0: Beh, allora Giacomo Agostini è stato il campione di tutto quello che è stato motocicletta, perché noi oggi
1: è quello il problema.
0: È quello, le due ruote.
1: Io sai che sono troppo poco sportivo per le due ruote.
0: Lo so, però ti dico solo un paio di numeri: 15 titoli mondiali, 18 nazionali, ha vinto 313 corse in carriera. Quindi insomma, no, come
1: allora,
0: dire,
1: il nome non è che non lo conoscessi, per carità di Dio, però non sapevo tutta la storia che c'era dietro, semplicemente perché seguo un altro tipo di campionati. Però
0: vabbè,
1: sicuramente...
0: scusate, la motociclisti è giovane.
1: No, vi chiedo scusa, ma sapete, insomma, io ho grandissimo rispetto per tutto il mondo delle due ruote. Personalmente penso che se fossi su una moto durerei 3 minuti, dopodiché sarei stanco.
0: No, allora io devo dire, forse anche per bug generazionale, io ho iniziato a seguire le due ruote a livello, diciamo, agonistico con l'avvento dell'epoca di Valentino Rossi. E soprattutto, lasciatemi dire, perché le due cose secondo me vanno molto anche di pari passo con la telecronaca di Guido Meda, che ha comunque creato, per quanto riguarda noi giornalisti, un modo di seguire lo sport, un modo di raccontare lo sport del tutto nuovo. Adesso siamo abituati, sentivo anche i commenti anche al Tour de France per il ciclismo, insomma sentivo un po' diverse discipline, e devo dire che oggi quello che fa scuola è ciò che Guido Meda ha diciamo fatto suo, perché lui era così, e il connubio con Valentino Rossi, che ci faceva stare tutti in piedi sul divano, devo dire che anche chi magari sonnecchiava durante le gare, con Valentino Rossi non si dormiva mai, per cui ha creato veramente un mondo, tant'è che a un certo punto sono andata anche a Tavuglia, ovviamente non di mia sponte, ma ben felice di starci e conoscere tutto quello che Valentino Rossi aveva creato intorno a sé. E apro la parentesi Valentino, ma poi arriviamo subito a Giacomo Agostini. Mi è piaciuto molto vedere forse l'ho già raccontato, ma la restituzione che questo ragazzo ha dato al suo territorio, perché Tavuglia, bella, bellissima, però non è che proprio ci passerei le vacanze. E invece lui, avendo portato poi l'osteria, il ranch, tutto, è diventato veramente una mecca per i motociclisti, e quindi il suo territorio, l'azienda stessa di Valentino Rossi, è lì alle porte di Tavuglia, e quindi mi è piaciuto molto quello che poteva essere un ragazzo che andava a vivere ovunque tranne lì, e invece ha portato un grande indotto, e in questo secondo me è stato grande. Ma l'indotto lo porta anche il nostro Giacomo Agostini, intanto dalla notte dei tempi, perché ha fatto sognare un po' tutti quando giovanissimo, addirittura pensate che non toccava con i piedi per terra sulla moto quando è iniziato. Ovviamente la moto non era sua, adesso non vi voglio anticipare tutto se non avete ancora letto il libro, però insomma ha degli aneddoti veramente straordinari. Ha coinvolto tutto quello che era la zona di Lovere, tutta quella che era la zona del lago, e devo dire che insomma le mie origini bergamasche conoscono abbastanza bene la passione che i bergamaschi poi hanno e i bresciani hanno per le motociclette, anche se lui poi ci è arrivato a vivere a Brescia e poi si allenava a Bergamo, però quella parte lì del lago, delle montagne, devo dire che ha tantissimi appassionati. Io l'ho incontrato giovedì sera alla Biblioteca Atilano e ringrazio davvero gli organizzatori, ringrazio Amanda Colombo con Incipit perché mi dà la possibilità di incontrare davvero delle storie utopiche molto belle. Ringrazio Raffaele Sala, che è l'autore del libro proprio dedicato a Giacomo Agostini, Ago, una vita da campione, che tra l'altro è arricchito di tantissime fotografie tratte dall'album di famiglia, diciamo, di Giacomo Agostini, quindi anche gli appassionati più accaniti, ce n'erano tantissimi, c'erano più di 150 persone ad ascoltare la presentazione del libro, anche loro si sono stupiti di alcuni aneddoti, un po' che sono scritti, e qualcuno ce l'ha anche rivelato, ma ce n'è uno che ho giurato che non dirò mai davanti a microfono aperto, però se volete ve lo scrivo in privato. È veramente stato un incontro bellissimo, anche perché c'è sempre quel momento un po' magico quando incontri soprattutto i grandi campioni campioni dello sport, perché hanno questo approccio adrenalinico nella vita, questa forma mentis che è veramente molto focalizzata, e c'è quel momento in cui li intervisti e riesci a trovare quel contatto visivo, e lì ti accorgi dove c'è la magia del campione, che non è solo fare cose, farle bene, ma è quel guizzo straordinario. E in Giacomo Agostini, oggi straordinario 84enne, quel guizzo non ha smesso di esserci. Devo dire che quando ci siamo incrociati con quello sguardo, mi è sembrato davvero di vederlo ancora in moto. Detto per inciso, sì, ci va ancora in moto il sabato e la domenica, ha detto che ha una decina di moto che tiene ancora lì. Ma la notizia che vi voglio dare non è solo di questo libro che vi consiglio, appunto Ago, Una vita da campione, edito da Rizzoli, ma ha aperto un museo, e sapete che noi sui musei ci abbiamo un attimino, come dire, il cuore aperto. Quindi il museo, che è a casa sua praticamente, quindi siamo a Bergamo, via dei Bersaglieri se non ricordo male, ma comunque trovate tutto online, lui lo ha curato personalmente. Infatti ci raccontava di come abbia litigato tra virgolette anche un po' con gli architetti, perché gli architetti dicevano: ma qua dobbiamo metterlo così, dobbiamo metterlo cos'ha, e invece lui non ci dormiva la notte perché diceva: la storia è mia e so io come raccontarla. E nel museo si trovano davvero tantissimi cimeli, dalle fotografie alle oltre 300 coppe che ha vinto, le sue motociclette, insomma c'è tutta la storia. E devo dire che è una storia che sicuramente va vista per gli appassionati, ma come diciamo spesso nei musei, andateci anche se non siete proprio sul pezzo di quell'argomento, perché sono certa che sarete i visitatori che usciranno di lì con gli occhi pieni di magia e di sorpresa. Quindi questo ve lo consiglio assolutamente. Quindi abbiamo capito chi è Giacomo Agostini? Ti canto la canzoncina su Giacomo Agostini?
1: Affermativo, no, ho capito, però la canzoncina, se vuoi cantarla, siamo tutti in ascolto.
0: No, era una cosina, non so perché, ma da piccola mi cantavano questa canzoncina in Veneto, che diceva: "Va a comprare anche la moto come Giacomo Agostini, va in giro per paese e spaventa i butini, ma non uno". E quindi non, questo era fino
1: sta
0: a qualche anno fa.
1: L'ossigeno,
0: No, fino a qualche anno fa era quello che sapevo di Giacomo Agostini. Ogni volta che la sentivo cantare sta cosa, dicevo: "Ma chi è Giacomo Agostini?". E arrivi a stringergli la mano.
1: Scherzi a parte, è sempre bello quando comunque celebriamo i personaggi anche del nostro territorio e la loro storia, e la storia che hanno fatto. Adesso tu hai menzionato Valentino Rossi, per dire che la mia generazione magari conosce un po' meglio, però è sempre bello andare anche indietro nel tempo. L'abbiamo fatto anche con il nostro club dei vicoli storici villoresi, che salutiamo. Abbiamo visto la storia di Gigi Villoresi, abbiamo visto tante storie, tante persone che si sono susseguite nel bellissimo e poetico anche mondo del motorsport in generale. È una grande grande famiglia che continua a crescere, ma senza dimenticarsi chi c'è stato prima.
0: Mi piace, e soprattutto ho trovato un piccolo pezzo di utopia nella sua storia, ma ve lo racconto tra pochissimo. Vediamo se i più appassionati già lo possono intuire. Vi dico 1972, vi dice qualcosa?

0: Ed eccoci qui, siamo tornati in diretta a Caffè Utopia, sono le 17.20, stiamo raccontando un po' la storia del nostro, diciamo, ipotetico ospite utopico di oggi, che è Giacomo Agostini, che abbiamo incontrato in realtà nei giorni scorsi. Qual è stata la cosa, secondo me, utopica che ha fatto Giacomo Agostini, al di là di vincere praticamente qualunque cosa potesse vincere? Perché poi all'epoca, stavo dicendo all'inizio, non è che si corresse solo in pista come siamo abituati oggi, tutto bello, tutto pulito, si facevano anche per esempio i circuiti cittadini, che tu hai presente, di
1: Gestec, sì, i miei preferiti.
0: Sì, ecco, però se li fai tipo all'Isola di Man, nei circuiti cittadini, dove se ti va bene c'è un tempo infame, ma in compenso ci sono delle strade veramente tortuose, anche solo se le fai a 30 miglia orarie.
1: Ma a me affascina moltissimo, sempre perché appunto sai che io sono nel mondo delle quattro ruote, il mondo del rally. Cioè sì, io penso che chi faccia rally abbia un coraggio nel mondo automotive impressionante. Vedi di quelle cose incredibili, cioè strettoie, salite, salti ciechi, e nel mondo anche delle due ruote, cioè, hanno la mia piena ammirazione, perché stare su quella oggettino così piccolo, così esposto come può essere appunto una motocicletta, veramente richiede un certo coraggio, oltre che una prestanza fisica non banale.
0: Esatto, e voi pensate di tornare indietro nel tempo, siamo negli anni 70, quindi appunto le moto e anche le misure di sicurezza per i piloti, casco, guanti, la tuta eccetera, non erano sicuramente quelle che vediamo oggi. Il tempo lo conosciamo all'Isola di Man, che se ti va bene, insomma, c'è tutta l'uggia e l'umidità. Pensate che avete a disposizione solo circa 3 giri del circuito di circa 60 km che potete testare svegliandovi al mattino alle 4 e iniziando a provare alle 4.45, perché essendo un circuito cittadino alle 7 le strade riaprivano perché le persone dovevano andare a lavorare, quindi non è che potessi proprio studiarti il circuito così bene. Morale, cosa succede? Succede che quel circuito diventa tristemente noto proprio perché tantissime persone hanno perso la vita. Si conta che solo per quanto riguarda l'ambito delle due ruote abbiano perso la vita su quel circuito, considerando anche non solo i piloti ma anche per esempio i commissari di gara, il pubblico, gli addetti ai lavori. Negli anni abbiano perso la vita 280 persone, per cui pensiamo alla pericolosità. Giacomo Agostini negli anni 70 è già Giacomo Agostini, quindi è già un nome nel mondo delle due ruote, e decide di dire no, basta, non si può correre in queste condizioni, e lo fa in una maniera molto intelligente, perché dice: io non dico che questo circuito non debba più esistere, perché chi vuole deve poterlo fare, chiedo però che non sia più una gara per il campionato mondiale, quindi che non sia più una gara per i punti, e questo lascia la libertà a chi vuole di provare a guidare su questo circuito, ma non mette a rischio la vita di chi insomma ha piazzato tutta la sua vita in mano alle due ruote. Io trovo che questo sia stato un atto di grande generosità, perché lui avrebbe potuto pensare semplicemente per se stesso, anche banalmente avendo tanti punti in credito avrebbe potuto correre senza rischiare tutto, ma non era da lui, perché lui ha sempre corso rischiando tutto, ma ha fatto qualcosa anche per tutta la categoria, e questo mi sembra proprio che racconti il lato utopico di Giacomo Agostini. Ai tempi d'oro avrebbe potuto dire chi se ne frega, no? Un chi se ne frega di quelli brutti, però.
1: Concordo, e abbiamo visto in realtà questa storia ripetersi moltissime volte, sì, dopo incidenti o comunque in condizioni meteorologiche avverse. Mi viene da pensare anche al mondo della Formula 1, che ha visto tantissimi casi di questo tipo, ma è sempre bello vedere come comunque l'evoluzione tecnologica e dei regolamenti porti a uno sport che è sempre più sicuro. Abbiamo visto anche l'incidente di Charles Leclerc al circuito di Monza, e effettivamente un impatto del genere pochi anni fa sarebbe stato molto più pericoloso. Grazie a tutte le nuove tecnologie si sta anche lavorando per arrivare a una sicurezza maggiore per i piloti, ma anche per tutta quella parte di crew che rende possibile il circus, come si dice, no? Quindi tutti gli ingegneri, piuttosto che i commissari, piuttosto che i vigili del fuoco. Quindi veramente è uno sforzo collettivo che ha alla base una grande passione che è condivisa da tutti, anche dal pubblico, e questo secondo me è meraviglioso e molto molto poetico.
0: Assolutamente sì, poi torno con argomenti assolutamente più lievi, però se vi stavate chiedendo quando è scattato quello sguardo tra me e Giacomo Agostini, è stato proprio in quel momento in cui siamo partiti più da lontano, ricordando Sitch. Il 23 ottobre sicuramente sarà un anniversario che tutti ricorderemo, e gli ho fatto proprio questa domanda: come si fa, dopo aver visto morire, perché anche a lui è capitata la stessa cosa, un tuo collega, una persona alla quale tenevi davanti praticamente ai tuoi occhi, come si fa a risalire in sella?
1: Quello è stato uno shock, veramente.
0: Quello è stato uno shock, ma quello sguardo che io ho visto, e lui mi ha detto: la vita è questa. E da lì poi, vabbè, non vi spoilerò tutto perché sennò vi rovino la insomma anche la bellezza della lettura. Però ecco, mi ha fatto pensare molto perché io me lo chiedo praticamente tutti i giorni come si fa a ripartire. E quindi da questi campioni questo si impara.
1: Ma poi sì, c'era veramente un personaggio che, ti ripeto, io che non sono nel mondo delle due ruote conoscevo, perché era una persona che tutti dicevano gentilissima, solare, disponibile. Era veramente...
0: Era Sitch,
1: cioè era amato da tutti. E anche chi non era in quel mondo lì, bene o male lo conosceva, ne sentiva parlare un po' come Valentino Rossi, per dire.
0: Infatti,
1: no?
0: Io ho trovato moltissimi parallelismi.
1: Esatto, tantissimi. È veramente stato uno shock. Quello me lo ricordo molto molto bene quando capitò. E sì, ecco, non penso che sia un po' parte della carriera di qualsiasi pilota che sposa quella vita lì, perché devi fare tanti sacrifici per arrivarci. Abbiamo visto anche Kimi Antonelli, no? Sì. Che ha vinto appunto il Gran Premio di Monza. È stato pazzesco vedere l'emozione negli occhi suoi, ma anche di tutti gli ingegneri che hanno collaborato. E è quella passione lì, no? Che ti fa capire.
0: Comunque mi dicono che ne so più io di motorismo di te.
1: No,
0: in realtà ho letto il libro. Quello... Lui guida, io leggo i libri. La differenza tra me e lui è questa.
1: Su questo concordo, ma sono pienamente d'accordo.
0: Io conosco solo la teoria, però domani farò anche pratica e vi racconto anche che giornata pazzesca ci aspetta domani. Però è arrivato il messaggio che dice: anni fa si ad un pro perché gli dissi che Hollywood, si pronuncia così, spero di sì, rispetto a lui era stato molto più completo. Poi mi diede ragione. Eravamo alla libreria dell'automobile a Corso Venezia, che è un altro posto secondo me del cuore, quella libreria è stupenda. E quindi insomma abbiamo anche i commenti dei nostri ascoltatori, diremo. Continuiamo a parlare di donne, motori, gioie e basta anche su due ruote, vrom, come ho scritto sul post di questi giorni, ma lo facciamo tra pochissimo. Cosa mi hai messo in rampa di Gesté?
1: Sweet Home Alabama. Vedi che io non ho ancora rinunciato alla mia estate, a questo mood molto vacanziero. Questa canzone mi riporta sempre
0: al sole.

0: E sarà davvero un weekend dedicato alla passione per i motori, perché domani è il giorno, domani 20 settembre si terrà quello che è un evento al quale stiamo lavorando davvero da tantissimo tempo, un corteo dedicato al 1522, che è il numero contro la violenza di genere. Quindi ci saranno 50 automobili d'epoca fino al 2006, io dico sempre 2026, no, fino al 2006, 30 moto d'epoca che partiranno da Legnano e da Milano, sfileranno per il centro della città costeggiando l'Arco della Pace, l'Arena Civica, per dirigersi poi a Cascina Merlata, nello spazio vivo dello spazio delle 100 sedie rosse, dove tutti insieme avremo un momento di talk istituzionale, perché l'evento è patrocinato sia dal comune di Legnano sia dalla città metropolitana e poi ancora da ASI e da ACI Storico, quindi saranno presenti anche le istituzioni, alcune di loro saranno presenti fisicamente sulle nostre macchine, e poi dopo la parte del talk alle 15:22 spaccate faremo un super selfie con tanto di drone. Sono molto contenta anche che ci sarà con noi Andrea Cherchi, che ha un modo veramente molto bello di raccontare la milanesità. Vi invito a seguirlo perché sono certa che racconterà anche di questa giornata epica. Tra l'altro lui è Ambrogino d'Oro, quindi insomma non è che ce lo così ne prendiamo uno a caso. Ci saranno tanti appassionati, ci saranno tante persone che dei motori non sanno nulla ma che vogliono esserci, e io, come avete ormai capito, adoro questi momenti in cui ci si mischia, ognuno ha delle passioni diverse ma in qualche modo si mettono insieme. I digestetti vedo con le mani nei capelli.
1: No, assolutamente, hai detto tutte cose molto vere, mi vedi con le mani nei capelli perché volevo esserci anche io. E...
0: allora, mi dicono che qualche posto c'è ancora, tra l'altro l'iscrizione al corteo verrà data in beneficenza a Una Nessuna 100.000, questa associazione che noi abbiamo anche lì imparato a conoscere, tra l'altro in un altro luogo cult, perché se ti dico che ci siamo conosciute al Mimo dello scorso anno a Monza, dopo che avevamo fatto la parata delle donne sulla famosa e famigerata parabolica di Monza, e domani tra l'altro sarò con la stessa macchina che ha fatto la parabolica di Monza, quindi domani giornata
1: con la Zagato. Cioè, tu domani sali su una delle mie, sì, auto dei sogni proprio.
0: Esatto, e il mio dramma è: ma come ci si veste quando sei su una macchina gialla?
1: Ma puoi vestirti come vuoi, tanto la gente guarda la macchina.
0: Lo so, però insomma, cioè, devi trovare una via di mezzo. Che colore si abbina al giallo Zagato? Cioè, questa
1: quella
0: è
1: gialla, quindi è quella decapottabile.
0: Certo.
1: Certo.
0: E quindi domani va così.
1: Vergogna.
0: Però se avete suggerimenti sull'outfit io lo accetto volentieri, sapendo che le scarpe devono essere scarpe da guida, ma quelle le abbiamo, però tutto il resto insomma.
1: Per questa puntata Laura,
0: può finire tutto qui.
1: Esatto, ci sarà questo astio tra di noi in questo momento per invidia pura.
0: Lo so, alle volte ogni tanto succede, dai. Però poi tornerò, e siccome è un weekend tematico, ce lo siamo detto, e siccome è il 20 settembre, e cosa accadeva il 20 settembre di 20 anni fa?
1: Ce lo ricordiamo tutti
0: perché usciva Cars, che è un cartone animato epico che da domani torna in alcune sale cinematografiche, e quindi noi saremo lì a vederlo.
1: Cioè, il cartone animato è
0: esatto, scusami, colpa mia che sono degli anni 70.
1: Un meraviglioso film d'animazione,
0: Pixar.
1: Per non parlare di una pietra miliare della cultura di chiunque fosse appassionato, non appassionato, e poi lo è diventato sicuro.
0: Con una playlist stupenda,
1: meravigliosa, ma poi tantissimi momenti cult che solo chi l'ha visto li capisce.
0: Assolutamente, ecco. Ciao.
1: È stata la rovina, penso, di generazioni e generazioni di persone che prima erano persone normali, poi hanno scoperto i motori e basta.
0: Non lo so, io penso di aver ipotecato il mio TFR in gadget di Cars, perché poi erano gli anni, insomma.
1: A te è andata bene con i gadget?

0: gadget. Il problema è che io avevo qualche anno in più di tuo figlio e quindi per me è passata direttamente alle macchine la
1: ecco,
0: cosa.
1: Ecco, vedi, questo piccolo
0: dettaglio. E mi è finita molto male.
1: Vabbè, però per tutti a costo zero abbiamo quella canzone che ha fatto proprio, che ogni volta che la sentiamo ci fa risvegliare i ricordi nel cuore. La vita in fondo è un'autostrada, ragazzi. L'importante è saper guidare, no?

0: Ma tu pensa il sogno nel sogno di Geste? Perché questa è la storia di un sogno, così la presentano.
1: Vai, vai.
0: La 33 stradale nuova, l'hai vista?
1: 33 stradale, ragazzi, è penso un sogno per tantissimi. Io ho avuto la fortuna.
0: No, tantissimi. Beh, tantissimi la sognano, ma pochi la posseggono.
1: Pochi la posseggono perché è numerata.
0: 33 unità già venduta e assegnata ai clienti, che odiamo tantissimo.
1: Limitatissima, limitatissima. L'ho vista, ho avuto la fortuna di vederla da vicinissimo, quasi toccarla.
0: Addirittura quasi
1: sì.
0: Toccarla.
1: Grazie ai nostri amici dei veicoli storici villoresi, che salutiamo. Ci siamo recati come tutti gli anni a Milano Autoclassica,
0: certo.
1: E ho avuto il privilegio, ecco, di vederla da vicino. È una macchina che toglie il fiato, è un'opera d'arte più che una macchina. Secondo me è molto più vicina al mondo, diciamo, Pagani, tanto
0: sì,
1: per capirci.
0: Sì, tantissimo.
1: Dove da guidare, onestamente, non so dirti
0: ma
1: com'è.
0: Ma chi se ne frega, io la voglio in salotto,
1: è
0: una macchina così.
1: Inarrivabile, ma è un'opera d'arte. E soprattutto è uno statement, come dicono, molto molto forte, ovvero che Alfa Romeo è ancora un marchio che può dare tanto. Da alfista estremamente convinto, un po' mi scende la lacrimuccia quando vedo certe cose, però penso che sia un brand che ha ancora da dare tantissimo. Io spero davvero che ci credano e spero che lo ripristinino un po' alla sua gloria.
0: Allora, io non lo dico da appassionata di motori, lo dico da ex ragioniera. Io trovo che sia una follia per un brand avere una fan base, una quantità di persone che vorrebbero avere un prodotto all'altezza del proprio sogno, che sarebbero disposte a comprarlo subito e se ne fregano. Questa cosa mi manda proprio.
1: Io dico, fare le auto come la 33 a tiratura limitata, queste nel settore si chiamano Halo Cars.
0: Ma assolutamente.
1: Cioè, sono quelle macchine che servono per far vedere cosa può fare il brand e quanto potenziale ha. Bello, ma se poi tu mi fai uscire, non farò nomi perché non voglio prendermi una querela, certe macchine di Alfa Romeo molto belle, bellissime, Peugeot.
0: Delle macchine Peugeot col bichon, non lo diciamo.
1: Io inizio un po' a innervosirmi, perché tu puoi mettere le scritte Alfa Romeo dove vuoi, perché addirittura esce con la calandra davanti con scritto Alfa Romeo. Che va bene, me lo stai gridando che è un Alfa Romeo, ma amico mio, non lo è.
0: Vabbè,
1: te lo dico, cioè, da possessore di Alfa Romeo vere, ecco.
0: Allora, ve la racconto così, perché questa è storia, la raccontiamo al museo, quindi la possiamo raccontare. Quando Pietro Cozzi, che all'epoca era il presidente di tutti i dealer italiani, lui è stato la prima concessionaria Alfa Romeo, a un certo punto lo chiamano ad Arese, perché eravamo ad Arese, e mostrano questo prototipo meraviglioso, che era l'Arna, correva l'anno 1982, poi è stata commercializzata nell'83. E loro, che erano dei venditori che avrebbero potuto vendere veramente qualunque cosa, erano i migliori, quelli col cuore alfista, eccetera, lui non voleva parlare perché si erano messi d'accordo nel dire non diciamo una parola perché non è il caso. Ma siccome la platea stava in silenzio, chi stava tenendo questa conferenza, a un certo punto, mosso a compassione, dice: senta, ma almeno Cozzi, almeno lei ci dica qualcosa. E lui, da bravo venditore, adesso io ve la faccio breve, ma lui quando la raccontava andava avanti un quarto d'ora, la morale disse: guardi, noi ci siamo parlati tra colleghi, abbiamo analizzato tutto il business plan, eccetera eccetera, noi siamo tutti concordi su un solo unico aspetto, che secondo noi la macchina deve essere commercializzata perché ha un potenziale sul mercato, a patto che non ci sia il logo di Alfa Romeo. E insomma, la platea ha applaudito, chi teneva la conferenza un pochino meno.
1: Avendo avuto l'enorme fortuna di conoscerlo, mi rendo conto di quello che stai dicendo, e mi ricorda tantissimo anche un'altra situazione nel mondo automotive.
0: Montezemolo che gli ha rubato la battuta al Cozzi.
1: Capisci? Perché ha detto esattamente la stessa cosa per Ferrari Luce. Tra l'altro, Ferrari Luce, vabbè, adesso io non voglio allargarmi troppo sul tema, però è stata disegnata in collaborazione con Jonathan Ive, che era il grandioso storico designer di Apple, di Apple Computer,
0: certo.
1: Che è stato, diciamo, la firma di tantissimi prodotti molto importanti di Apple. La differenza è che lì fai computer e li fai molto bene.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Da forte sostenitore di Apple.
0: Assolutamente.
1: Ok, fantastico. Ma non puoi portare la stessa roba su un'auto, soprattutto su una Ferrari. Perché l'auto in sé, Luce, è un buon prodotto, secondo me. È un prodotto che può funzionare, ma non deve uscire con quel marchio.
0: Ma il concetto di una frase che si costruisce con Ferrari è buon prodotto non può esistere. Ferrari non è un buon prodotto.
1: Brava.
0: Ferrari è oltre i limiti.
1: Brava.
0: Ed è sempre stato avanti a tutte le epoche.
1: Tra
0: e
1: l'altro,
0: quindi non può essere solo un buon prodotto.
1: Si parla anche tanto della rete vendita Ferrari con un po' un occhio negativo. Molte persone stanno dicendo che per acquistare la macchina che veramente vorresti acquistare devi prima comunque ingraziarti la rete vendita comprando altre auto che magari vendono un po' peggio, che magari sono più entry level. cioè, vabbè, no, no, questa roba, no, basta, no.
0: Non è da signori,
1: più.
0: Signori.
1: No, non lo è, non lo è. Una volta l'auto italiana non è mai stata perfetta per definizione, ma era quello il bello dell'auto italiana. Cioè, ripeto, io ho un'Alfa d'epoca, non è perfetta, probabilmente, come diciamo sempre, se non perde olio vuol dire che l'ha finito.
0: Esatto.
1: Ma ci sali e vieni trasportato in un'epoca dove veramente si celebrava l'italianità, dove si era orgogliosi che la macchina era nata ad Arese e usciva da quella fabbrica. E quando tu vedevi quel logo non ti veniva in mente l'infotainment, a te veniva in mente il rumore, che per Alfa non usciva dallo scarico ma usciva dal vano motore, perché era lì che si sentiva la sinfonia.
0: E comunque la prima macchina di Giacomo Agostini è stata un Alfa Romeo.
1: Te capì?
0: Va bene, ci siamo quasi. Ho un po' di appuntamenti con i libri, perché tanto noi che siamo poveri ragazzi possiamo sognarci una vita leggendo tanti libri. Magari un giorno arriverà anche una Ferrari, chi può dirlo per noi. Però intanto quello che sappiamo è che ci sono un po' di appuntamenti. Ve li diamo tra poco, subito dopo un po' di musica. Cosa c'è in rampa?
1: Abbiamo un Danny Wilson 1987, Mary's Prayer.

0: Ed eccoci, ci siamo in dirittura d'arrivo. Devo rifare un po' di compiti perché nella puntata scorsa ero andata lunga ed erano rimaste un paio di cose in sospeso, ma non mi piace promettere cose che poi non faccio. Parto però con una richiesta che mi avete fatto proprio durante l'incontro con Giacomo Agostini di giovedì scorso, quando torno alla Tilane. Allora, vi posso dire che ci saranno altri due incontri. Il prossimo sarà il 29 settembre, in cui incontrerò Demetrio Albertini e andiamo a chiudere questo che è un ciclo di incontri con i campioni dello sport. Quindi sarò molto curiosa anche di conoscere Demetrio Albertini. Io quando lui giocava tenevo l'Inter, ma sarà bello. E a proposito di Inter, lasciatemi dire che non possiamo non dare un grande ricordo anche a Sandro Mazzola, che purtroppo è venuto a mancare ed è stato un grande campione, sicuramente nero-azzurro, ma lasciatemi dire che erano quei campioni che erano riconosciuti all'unisono da tutti, perché quando trovi davanti davvero un grande sportivo, e questo sarà forse un po' il tema che porterò anche con Demetrio Albertini, chi sono i grandi sportivi di oggi, sicuramente era apprezzato da tutti. Un conto è la rivalità e un conto è l'essere sportivi, e questo sicuramente ha accompagnato la sua carriera. Detto questo, quindi sarò il 29 settembre alla Tilane di Paderno Dugnano con Demetrio Albertini, e poi torniamo a parlare di storia al femminile, questa volta in bianconero. Sarà un piacere per me rincontrare Francesca Giannone, che avevo già incontrato con la Porta Lettere. Questa volta parliamo degli anni in bianco e nero e della magia del cinema in bianco e nero visto dagli occhi di una bambina, che poi insomma diventa grande. La vicenda è assolutamente avvincente. Non mi piace fare delle sintesi giornalistiche, che però se avete amato la grande letteratura di Jane Austen, delle sorelle Bronte o sicuramente anche di Piccole Donne, ecco, questo è il libro che vi dovete portare nelle fresche serate autunnali che prima o poi arriveranno. Sono circa 400 rotte pagine che chiuderò credo lunedì, non inizio a leggere stamattina, e sì.
1: Io scioccato.
0: E tu scioccato, ma io ho due libri da presentare, quindi anzi tre libri appunto, quindi entro lunedì avrò finito questo, perché poi la domenica sarò a Paderno Dugnano il 3 ottobre, il giorno successivo invece sarò a Inveruno, questa volta sarò con Erika Cassano. Quello il libro non ho ancora iniziato a leggere, lo leggerò da martedì, ve lo racconterò quindi nella prossima puntata. Vi posso però assolutamente raccomandare un altro libro che mi è piaciuto tantissimo, che è Diffidate delle cucine pulite, a parte che qua si apre una ola sul titolo, grandi gli editori.
1: Visto?
0: Sì, assolutamente.
1: Noi
0: sì.
1: Convinti sostenitori.
0: No, anche perché ve lo dico così, l'autrice non voleva dare questo titolo al libro perché voleva usare, diciamo, un gancio che c'è all'interno della narrazione, che non vi svelo perché è proprio un gancio portante dell'asse narrativo, ma gli editori riuniti hanno detto no, facciamo un titolo che acchiappa, un titolo che ci piace, quindi non arriva da un unicamente che così ha le sue fantasie, ma da un team di creativi che dice diffidati delle cucine pulite. Per cui io sfondo a una porta aperta.
1: Io sono una persona molto affidabile per chi mi ascolta.
0: No, anche perché l'incontro con Elisa Del Mese, tra l'altro il suo libro di debutto, lei è molto conosciuta nel settore perché è stata per tantissimi anni autrice di tanti programmi televisivi, è una podcaster, insomma lei riesce a dare voce davvero a tantissime storie. Questa è una storia molto intensa, è stata una fatica a leggerlo, perché diciamo che fino a pagina 149 l'ho odiata perché mi sembrava che mi avesse spiato fino a quel momento, poi è spuntato un accappatoio viola, ho detto no, sull'accappatoio viola non ci sei, no, allora non è lei, invece insomma è stato un bel travaglio, ma è stata soprattutto anche una bella amicizia che è scoccata subito, una bella sinergia. Non è detto che magari quando passerà qui da Legnano la portiamo anche ai microfoni di Radio Punto. E poi per chi è della zona invece vi segnalo martedì sera, martedì il 22 è un'altra di quelle giornate in cui sembra che finisca il mondo il 23 perché tutto si colonizza su questo aspetto, però torna Paolo Roversi a Legnano, so che è molto amato, alle 21 sarà la Galleria del Libro, quindi siamo in via Mauro Benegoni 51 con Il Mestiere del Buio, e adesso vedremo cosa si sarà inventato il buon Roversi. Se riesco sarò lì con loro, non ne sono ancora sicura, perché per una volta tanto Roversi vorrei ascoltarlo non intervistarlo, così giusto per cambiare un po' il punto di vista sulle cose. E l'altra cosa che non avevo fatto la scorsa settimana, ma che avevo promesso, un pezzo dedicato anche agli amici che ci ascoltano da Roma, e quindi questo di solito è il pezzo che comincio a mettere quando il treno rallenta perché sai che stai per arrivare alla stazione Termini, cominci a vedere i primi palazzi ocra, il primo cielo di Roma, e io mi ascolto sempre questo pezzo e da lì va in loop finché non ritorno a Rogoredo. Tutta

Le tue mani fredde, torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole salire sul letto, tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre, quasi.

0: Wow, è sempre bello, ogni volta mi viene voglia di prendere e andare, cioè siamo al 20 di settembre, 19 di settembre, ho già voglia di ripartire un'altra volta, quindi succede, certe canzoni fanno questo effetto qua, no, digeste?
1: Ma guarda, ultimamente io ho voglia di partire a prescindere dalle canzoni, vorrei andare al mare.
0: Sì, devo dire che tra l'altro è stata una stagione molto particolare e sto invidiando un sacco di amici che continuano a mandarmi le foto dicendo: ah, ma il mare migliore è il mare di settembre, no, deve piovere ragazzi, vi deve piovere.
1: Boh, io ti dico che da quando sono tornato dal mare, ho fatto 2 settimane di vacanza e praticamente tutte le notti io sogno di essere ancora al mare e sono tornato ormai da un bel po'.
0: Io invece mi sono accorta ieri sera che invece mi è rimasto addosso, forse perché comunque sto leggendo il libro che è ambientato ad Egina, e mi accorgo che la notte mi addormento pensando alla luce che c'era ad Egina, queste case bianche di calce tipiche, insomma, le tipiche case greche, ed è un pensiero che mi calma moltissimo i battiti del cuore, quindi insomma lo tengo vicino a me.
1: Tu sei sempre così poetica, Laura.
0: Cerco di non finire in cronaca, che è diverso.
1: Io del mare mi ricordo le bruschette a tonno e cipolla che mangiavo in quel fantastico barettino, buonissimo, vedendo la sabbia, il mare così.
0: Tonno e cipolla.
1: Certo. Che bruschetta vuoi mangiare con 47 gradi all'ombra?
0: No, ma certo, ma perché anche, non so, un po' di anduia con lardo, cioè una cosa così.
1: Poi io da businessman quale sono, io sono andato alla cassa e gli ho detto: ma signori, ma voi fate anche tipo consegna? Ma dove? Ma qui in zona? No, a Milano. Hanno guardato un po' strano.
0: Va bene, io invece vi segnalo un progetto utopico che sta per arrivare, ma cominciamo a seguirlo, lo possiamo seguire tranquillamente anche su Instagram, si chiama La Bottega del Giusto _ Rescaldina, perché sta per aprire un temporary shop che sarà l'ideale, perché ragazzi, io non ve lo volevo dire, ma oggi prima di venire in radio sono andata a fare una commissione in un supermarket e c'erano le decorazioni di Natale. Questa cosa qua.
1: Voglio fare una protesta, giusto per essere in tema. I calendari dell'avvento.
0: Cioè, ma il cioccolato che c'è dentro i calendari nell'avvento,
1: a parte che è immangiabile è ok, è principalmente composto da carbonio,
0: ecco,
1: che poi è vero, però questo è un altro discorso. La cosa che mi fa arrabbiare è che alla mia epoca, quando ero bimbo io, i calendari dell'avvento erano rettangolari con le caselline.
0: No, adesso scherzi.
1: E c'era dentro il cioccolatino e tu già eri strafelice perché c'era il cioccolatino, e più era particolare il cioccolatino per la figura che era impressa sullo stampino, più eri contento.
0: Cioè, no, la slitta di Babbo Natale.
1: Brava, esatto. E ti facevano il mazzo perché se tu non facevi i compiti, no, oggi non apri la casellina.
0: Belli ricatti
1: morali.
0: Quando
1: ti dimenticavi di aprire dal giorno prima, il giorno dopo ne avevi 2, eri super mega contento.
0: Certo.
1: Adesso fanno i calendari da 200 euro.
0: Lo so.
1: Trucchi di slime.
0: Anche perché c'è in corso la Beauty Week a Milano e quindi è tutta la settimana che regalano campioncini per fregarci poi a Natale.
1: Ma
0: però
1: adesso, cioè, veramente io vabbè,
0: invece io ve lo segnalo, La Bottega del Giusto, Rescaldina, lasciamo perdere per il Natale, però all'interno trovate non solo prodotti alimentari che potete mangiare subito, ma prodotti di artigianato che sono creati dalle varie cooperative, soprattutto di persone che magari sono in detenzione. Ne parleremo meglio con gli organizzatori, ma cominciate a seguire sui social, La Bottega del Giusto. Io lascio lo scettro al nostro Angelo Moscara con Al Centro della Musica, poi una nuova puntata di Untitled con Ricky Gibson, ma lascio soprattutto le chiavi della serranda al nostro DJ Ste per chiudere la puntata.
1: Così di botto. Beh, allora io ti ringrazio, Laura, ringrazio i nostri carissimi radioascoltatori e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con Caffè Utopia dalle 16 alle 18, dall'altra parte del vetro, Laura Defendi.
0: E di lì, in acquario, in regia, il nostro DJ Ste. Ciao, buon weekend!
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Spot.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
6: La crisi in Medio Oriente. Caso missione Aspides Crosetto chiede all'Unione Europea più navi e fondi. L'ONU condanna gli attacchi Houthi. Trump firma legge per sanzioni alla Russia. Zelensky ringrazia. Un report generato dall'intelligenza artificiale ha rischiato di scatenare una guerra tra Stati Uniti e Cina. A Roma il tredicenne dopo l'aggressione alla prof ripete: la odiavo, avevo due debiti. Tra poco, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiana Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenerne il peso finanziario dell'operazione. L'Italia e la Grecia stanno facendo molto, ma se dobbiamo garantire per tutta l'Europa se non c'è un contributo militare, allora deve esserci un contributo finanziario, ha poi precisato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha commentato Zelensky. Vladimir Putin tocca ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Ucraina, l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia e l'Ovest. Usi gli ucraini come carne da cannone. Non solo, dice, gli elettori in Europa hanno chiarito che non vogliono guerra con la Russia. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiana, due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati in modalità scramble nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo. La scorsa primavera un report intelligence elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale ha fatto scattare l'allerta tra i vertici militari statunitensi. Secondo quanto rivelato dalla CNN, il documento circolato durante il conflitto con l'Iran ha rischiato di provocare un'escalation militare diretta tra Washington e Pechino. Si è presentata a scuola, è andata in bagno, ha sfilato dallo zaino due coltelli con lame da 20 cm e ha acceso la diretta social con una telecamera piazzata su un casco. Quindi è entrata in aula. Per ultimo ha aggredito la propria insegnante di lettere spruzzandola in faccia dello spray urticante e colpendola con tre fendenti al costato. Un compagno, un giovane di origini congolesi, intervenuto per fermarlo ed evitare che sferrasse ulteriori colpi. Questo il drammatico piano messo in atto da un tredicenne in una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma. La docente è stata condotta in codice giallo all'ospedale in stato di shock ma non in pericolo di vita e poi è stata dimessa poche ore dopo l'aggressione. La cruda missione del tredicenne, la odiavo, volevo punirla perché sono arrivato in terza media con due debiti in italiano e storia. E in chiusura lo sport, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quello nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Radio Punto!
1: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
1: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
3: Che bello amici, è sabato perciò inizia un weekend, è già iniziato un bel weekend ed è sempre in compagnia della trasmissione Al centro della musica weekend. Allora, io sono Angelo Moscara, vi tengo compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì con la trasmissione Al centro della musica dalle 17 alle 18, il sabato invece nella versione weekend dalle 18 alle 19, subito dopo la trasmissione che abbiamo appena ascoltato di Lao De Fendi e di DJ Stack, saluto e abbraccio. Bene amici, come ogni settimana partiamo con la novità della settimana. Questa settimana si tratta di John Legend, il brano si chiama Daylight. Lo ascoltiamo subito insieme.

Ultimo lavoro per quanto riguarda John Legend qui con noi con il brano Daylight. Questo è un singolo che anticipa il suo album in uscita il 23 di ottobre, che porta il titolo di Muse. Ad aprire quest'oggi il programma al centro della musica Weekend di Angelo Moscara. Questo programma si può ascoltare naturalmente su una grandissima radio che è quella di Radio Punto. Si può ascoltare in FM 88.15, 89.10, 88.8. Si può ascoltare anche in suono digitale su tutta la regione Lombardia, cioè in DAB Plus, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Potete scaricare la nostra nuovissima app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Potete vedere Radio Punto, perché Radio Punto è anche televisione, basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare sul sito di Radio Punto, cliccare Radio Punto TV e ci siamo, e poi potete andare a vederla anche sul canale 833 del vostro televisore. Il nostro numero di WhatsApp per poter interagire con noi è 379-100-2645. Bene amici, tanta musica qui con noi e ci sono gli Everything But The Girl.

When All's Well, questo è il titolo per quanto riguarda questo brano anni 80 degli Everything But The Girl ascoltato quest'oggi. Parliamo di un gruppo che è andato fortissimo negli anni 90 ma che ha lasciato uno scia di successo indescrivibile. Stiamo parlando degli Oasis. Ebbene sì, amici, arrivano in Italia, gli Oasis tornano in concerto in Italia, saranno a Roma allo Stadio Olimpico il 29 e il 30 di luglio. A colpire però è la modalità alquanto bizzarra per l'acquisto dei biglietti. Volevate andare a vedere i fratelli Gallagher? Bene, è tardi. Sì, perché? Perché bisognava registrarsi alle 17 del 17 settembre, perciò è tardi, su un sito dedicato. Dopo non sai se vai al concerto, ma vieni annoverati fra i possibili spettatori. Avrai un numero, se sei fortunato e sempre se sarai col massimo della fortuna, avrai la possibilità di acquistare questo biglietto. Che ne dite? Che ne dite? È una lotteria, non è un acquisto di un biglietto, è una vera e propria lotteria. I fratelli Gallagher sono così, sono così, non c'è niente da fare. Loro sono sempre molto, molto particolari, ma molto gettonati.

Senna Spyro qui con noi, un brano di successo per che è anche la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, girato per buona parte nella città di Milano, e di questo siamo molto orgogliosi noi milanesi. Bene amici, celebriamo il quarantennale che rimane il quarantennale italiano, che quest'oggi è il quarantennale dell'album Rispetto, che è il terzo album in studio del cantante italiano Zucchero Fornaciari, pubblicato il 28 aprile 1986 dalla Polydor Records. Quest'album fu pubblicato dopo la partecipazione di Zucchero al Festival di Sanremo 1986 con il brano Canzone Triste, che non aveva ottenuto un grandissimo successo nelle classifiche del festival, penultima addirittura nella categoria Big, ma che fu una delle canzoni più ascoltate nelle radio tra quelle partecipanti appunto a quel festival. I brani contenuti in questo lavoro sono 11. Noi, per rappresentare l'album, abbiamo scelto quella che si chiama la title track. Stiamo parlando di un brano eccezionale. L'album si chiama Rispetto e il brano è appunto Rispetto, quarantennale per Zucchero.

appunto nella fine degli anni 70 in tutte le discoteche per questo grandissimo esponente funky della musica internazionale. Bene amici, allora volete sapere qual è il vestito dell'anno? Sapete, sono state le sfilate. Qual è il vestito dell'anno? Non ci crederete mai, il grembiule domestico. Ebbene sì, a farlo notare su Instagram è Feed, piattaforma visuale all'incrocio tra fashion, design e moda. Ricami e loghi appaiono su grembiuli firmati addirittura da Valentino, Ralph Lauren e Miu Miu. Il grembiule è uno degli indumenti più semplici e trasversali che esistano, funzionale, domestico, ma allo stesso tempo assai professionale. Soprattutto in quest'ultimo anno si è trasformato in uno strumento in cui i brand possono esprimere efficacemente la propria identità. Perciò il grembiule non lo buttate via, ce l'avete in cucina? Bene, vi vestite bene sopra un bel grembiule e andate in giro tranquillamente, perché no? Malika Yan.

ultimo lavoro per Malika Yah, molto molto bello. Il brano si chiama Detto tra noi e lei è bravissima, sempre molto brava, e l'abbiamo ascoltato in questo suo ultimo lavoro. Bene amici, io vi lascio in compagnia, anzi vi lascio all'appuntamento con il traffico, dopodiché ci risentiamo subito per la seconda parte della trasmissione al centro della musica Weekend. Al centro

0: semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Sempre possibili rallentamenti e code sulla 7 Milano-Genova, dove per lavori si transita su carreggiata ridotta tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiolno in direzione di Lecco. Attenzione alla segnaletica. In provincia di Bergamo lavori e carreggiata ridotta sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa d'Almè e Curno. Lavori che andranno avanti fino al 30 settembre. E ancora in tema di lavori, questa notte tra le 23 e le 6 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Al centro

Un brano potente, potentissimo, si chiama Potention, per l'appunto, per quanto riguarda appunto Sombar, che stando molto molto forte anche qui a Radio Punto e nella votazione musicale di Radio Punto lo sentiamo spessissimo. Un brano che sta riscuotendo un grandissimo successo. Qual è l'ispirazione che ci può portare a fare magari qualcosa di diverso? Qual è, non so, cosa vorreste fare di diverso? Magari intraprendere un lavoro nuovo o un qualcosa di nuovo? Beh, Nuzia Di Girolamo l'ha fatto, l'ex ministro dell'agricoltura, ora conduttrice TV, Nuzia Di Girolamo ha realizzato un sogno, quello di produrre vino. Tornando alle origini e all'amore per la terra, nella sua azienda vinicola Passo della Tortora, in Irpinia, dice Nunzia, sono una che vive di sfide, ho vissuto molte vite, l'azienda agricola è un'ulteriore sfida nonostante il tempo a disposizione, proverò a vincere anche questa. L'azienda è guidata da 4 donne e un giovane enologo, Nuzia Di Girolamo, con le sorelle Graziana e Francesca, l'amica Ilaria Facchiano e Francesco Del Piero. Un'attività nuova per Nuzia che spera così di produrre vino di alta qualità, un po' come fanno molti artisti, perché lo fa Sting, lo fa Mike Häkkinen, lo fa Albano, Albano l'ha sempre fatto. Evidentemente produrre vino è una bella cosa, è una cosa che dà soddisfazione e magari anche guadagno. Ci proviamo tutti a fare un qualcosa di diverso per poter, non so, avere un po' di qualcosa di nuovo. Noi ascoltiamo musica insieme ai Supertramp.

Eh sì, si aspetta la pioggia. It's raining again. Per quanto riguarda il gruppo dei Supertramp, si aspetta la pioggia, ma attenzione, non ci aspettiamo la grandine, perché è quella che un po' tutti quanti, a tutti fa paura la grandine, fa paura perché fa dei veri e propri disastri. Poi tutti gli automobilisti condividono lo stesso incubo estivo e autunnale: il cielo che si oscura all'improvviso, rombo di tuoni e poco dopo il rumore sordo dei chicchi di ghiaccio che martellano la carrozzeria. È brutta veramente. La grandine è nemica delle vetture a causa ogni anno di migliaia di euro di danni. Sono contenti i carrozzieri, però effettivamente ci sono migliaia di euro di danni e le assicurazioni ci stanno pensando un pochettino a non assicurare più per la grandine. Attenzione, a trovare una soluzione semplice ed efficace a questo problema non è stato un colosso tecnologico, ma Davide Agostini, uno studente di economia di 21 anni, residente a Padova. Lui ha realizzato un'app in grado di monitorare la grandine. L'applicazione si basa su un principio fondamentale: la forza della community. Si sa in anticipo se e dove arriverà la probabile grandine. L'app è gratuita, si chiama Grandinometro, perciò andate a scaricarla, perché non solo per le auto, perché se vi arriva in testa fa male anche quella. Siamo in estate, arriva anche la grandine, ma arriva anche il disco Estate.

C'è qui a Radio Punto Lisa Stanfield al centro della musica con Angelo Moscava in questo sabato. Sunday è il brano che ci stiamo ascoltando, che ci siamo ascoltati in questo 17 sabato 17 di settembre 2026. Andare in bici, ve lo dico sempre, fa bene. Andare in bici è salutare, ma a Como andare in bici è vietato, perlomeno andare per le vie del centro è vietato. Il sindaco di Como ha vietato il transito delle due ruote per le vie del centro dopo che è stato investito da una bici elettrica. Vendetta? Il sindaco dice anche perché ho provato sulla mia pelle. Ora i cittadini di Como sono in sommossa contro questa decisione, ma la giunta, anzi il sindaco, è irremovibile. Niente bici per le vie del centro. Se capitate a Como non potete andare in centro con la bicicletta, mi raccomando, eh. Ma poi c'è il lungo lago, che è bellissimo, perché andare in bicicletta in centro si può andare anche sul lungo lago, perché no? Intermezzo bianco, Max Gazzè.

Gran classe per Max Gazzè con questo intermezzo bianco che abbiamo ascoltato in questo sabato. In questo sabato, non 17. Ho confuso il 7 con il 9. È il 19, lo so. Il 7 col 9 confuso. Vabbè, sapete cos'è? Che io metto gli occhiali da vicino e per leggere le eventuali notizie, le cose, gli appunti. E poi li metto e poi non ci vedo da lontano mentre devo toglierli. E io ho confuso il 7 con il 9. Vabbè, comunque oggi è il 19, È sabato 19. Comunque è meglio tornare indietro, così il tempo non passa mai. Comunque, allora amici, gli O2 si preparano a celebrare 50 anni della formazione con la nuova musica. Secondo i fan, gli O2, il prossimo singolo band irlandese si intitolerà Silenzio e potrebbe essere venduto venerdì 25 settembre, fra pochi giorni, 2026, esattamente 5 decenni dopo il primo incontro tra Bono, Age, Clayton e Mueller Jr. nella cucina della casa di quest'ultimo a Dublino. Non è tutto qui, il 25 settembre sarà lanciata anche la Central Bank of Ireland, una moneta commemorativa da 2 euro dedicata ai 50 anni degli U2, sicuramente importante, addirittura una moneta per questo gruppo che ci ascoltiamo insieme. Questo è l'ultimo lavoro degli U2, Song of the Future. Buon ascolto amici di Radio Punto.

Future, quello che ci cantavano gli U2 quest'oggi qui al Centro della Musica con Angelo Moscava, come tutti i giorni dal lunedì al sabato al Centro della Musica Weekend, perché oggi è sabato. Bene amici, è l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme. Siete pronti a fare una pizzata? Perché il sabato di solito si mangia la pizza, almeno a casa mia il sabato sera si mangia la pizza, o la fa mia moglie che la fa buonissima, o la andiamo a prendere in pizzeria, ma di solito la fa mia moglie perché è la più buona che ci sia. E comunque il sabato è da pizza, alcuni invece è la domenica, scegliamo un po', comunque uno dei due giorni la pizza ci sta, il weekend sera è da pizza, o sabato o domenica. Io vi lascio alla vostra eventuale pizza o al vostro eventuale aperitivo, apericena, al vostro eventuale cena con gli amici. Vi lascio in compagnia naturalmente della buona musica di Radio Punto e del nostro Gibson, che è qui con noi e già pronto per la sua musica hip hop. Bene, vi lascio con lui e vi auguro un buon ascolto. Appuntamento a lunedì, sempre su Radio Punto, sempre al Centro della Musica.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 19 e 9 minuti.
3: Addio a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, della Nazionale. Parleremo anche di sicurezza e intelligenza artificiale, della svolta geopolitica nell'Artico, spazio anche all'economia e ai mercati. Tra poco, restate con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Addio a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, della Nazionale, leggendario attaccante, si è spento all'età di 83 anni. Per tutta la carriera ha vestito unicamente la maglia nerazzurra e quella azzurra, per poi diventare un dirigente di successo in grado di portare a Milano campioni come Ronaldo e Zanetti. Omaggio commosso anche dal Milan, che ha ricordato il suo rivale leale. In suo ricordo verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi da gioco nel fine settimana. Sicurezza e intelligenza artificiale. Per la prima volta Gemini di Google ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali accedendo al web durante alcuni test di sicurezza. L'episodio, risalente a maggio, ha coinvolto 3 aziende. Big Google ha spiegato di non aver reso noto il fatto, poiché i propri sistemi di protezione e contenimento hanno funzionato correttamente. Svolta geopolitica nell'Artico, il presidente americano Donald Trump ha annunciato un accordo strategico con Danimarca e Groenlandia che concede agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola con l'avvio immediato di una nuova presenza militare. Per la premier danese Frederiksen l'intesa rafforza la sicurezza nella regione. La firma ufficiale avverrà la prossima settimana all'Assemblea dell'ONU a New York. Economia e mercati. Nel mese di agosto accelera la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese in rialzo del 3-4%. Intanto Confcommercio lancia l'allarme energia, un nuovo shock sui prezzi dei carburanti potrebbe spingere l'inflazione al 3,7%, frenando i consumi, con il carburante per aerei già in rialzo del 18% nelle ultime settimane. Guerra in Ucraina, notte di attacchi russi sulle regioni di Odessa e Kiev con missili Zircon e oltre 170 droni. Si aggrava intanto il bilancio dei bombardamenti su Kharkiv, dove sono rimaste uccise 4 persone. Una curiosa storia dal Giappone: la prefettura di Hyogo ha ricevuto una donazione anonima record, ben 35 kg lingotti d'oro puro per un valore di circa 4.600.000 euro. Come richiesto dal benefattore, il metallo prezioso verrà venduto per finanziare progetti di sviluppo regionale. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
5: Luce verde, Lombardia.
6: Bentrovati. Sempre possibili rallentamenti a code sulla 7 Milano-Genova, dove per lavori si transita su carreggiata ridotta tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiolno in direzione di Lecco. Attenzione alla segnaletica. In provincia di Bergamo lavori e carreggiata ridotta sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa d'Almè e Curno. Lavori che andranno avanti fino al 30 settembre. E ancora in tema di lavori, questa notte tra le 23 e le 6 chiusa la 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Radio Punto in cui insieme a me andremo ad esplorare il mondo del pop a 360 gradi. E abbiamo cominciato con Hurricane di Kanye West, The Weeknd e Lil Baby, provenienti dall'album Donda del 2021, che è appunto l'album di cui andremo a parlare oggi, che è uscito il 29 agosto del 2021 in onore di sua madre, ovvero Donda West. Personalmente è uno degli album che apprezzo di più di Kanye, e in questa puntata dovremo andare un po' veloci perché nella versione deluxe di quest'album sono presenti ben 32 brani e 2 ore e 11 di musica, di cui tanta è veramente veramente bella, e quindi devo cercare di stringere un pochettino il parlato per mettervi più canzoni possibili, ma vi invito ad ascoltare Donda perché è uno dei miei album preferiti di Kanye. L'album è dedicato appunto alla madre di Kanye West, Donda, di cui abbiamo parlato tantissimo nelle puntate precedenti in quanto era l'ispirazione principale di Kanye nella sua vita e nella sua musica, che purtroppo è morta nel periodo di 808s and Heartbreak. Questo album, nonostante mantenga i temi cristiani che avevamo ascoltato nello scorso episodio con Jesus is King, segna una profonda differenza nell'estetica e in tutto il periodo che c'è attorno a effettivamente la Donda era. Ed è un periodo molto caotico per Kanye, perché proprio nel 2020 si candida come presidente degli Stati Uniti. Infatti è celebre la campagna elettorale di Kanye West, che è fondata sul diritto all'aborto, in cui c'era un comizio in cui Kanye si è messo a piangere dicendo che lui voleva abortire la sua figlia Northwest. Ed è stata una campagna molto molto molto molto caotica, e questo periodo caotico ha portato Kanye ad avere grossi problemi di salute mentale. Sappiamo che Kanye ha un disturbo bipolare e sappiamo che non è per niente stabile, e in questo periodo, che è un periodo che possiamo anche vedere nel secondo documentario che è uscito legato a Kanye, che è uscito l'anno scorso, ovvero In Whose Name di Nico Ballestross, che trovate su Prime Video, e descrive proprio questo passaggio della vita di Kanye in cui lui perde completamente ogni tipo di controllo sulla sua salute mentale, e questa sua crisi porta anche al divorzio con Kim Kardashian nel 2021, dopo 7 anni di matrimonio. E qui l'album cambia effettivamente prospettiva da quello che doveva essere God's Country, ovvero un album che seguiva la matrice religiosa e cristiana di Kanye, però fondendolo con un suono più simile a Jesus. L'album cambia completamente, perché passa da essere un disco di celebrazione religiosa a essere un disco di elaborazione del lutto, in quanto è dedicato a Donda, e anche di ragionamento sulla sua solitudine e sulla sua famiglia. E l'album Donda, cioè, è stato rinviato tantissime volte, e ha fatto anche Kanye dei listening party famosissimi in un gigantesco stadio ad Atlanta della Mercedes-Benz, che addirittura ha affittato come suo studio personale e come sua residenza per settimane e settimane, mentre stava finendo l'album, sborsando milioni e milioni di dollari. La prima traccia che abbiamo ascoltato è Hurricane, che proviene direttamente da Yandy, di cui parlavamo nella puntata scorsa, una canzone che ha cambiato tantissimo. Se andate a sentire la prima versione di Hurricane con quella attuale, è completamente diversa, però rimane una canzone bellissima, ma mai quanto la prossima, che è una delle mie preferite di tutto l'album. Stiamo parlando di Moon.

0: Moon di Kanye West assieme a Don Toliver e a Kid Cudi, una delle mie tracce preferite di questo album ed è anche la prima collaborazione tra Kanye e Don Toliver. Si rumoreggia anche un album collaborativo tra i due e Travis Scott, quindi insomma scopriremo. E passiamo già a una delle tracce più emozionanti e criticamente acclamata di tutto l'album e di tutta la discografia di Kanye, ovvero Life of the Party di Kanye West assieme ad Andre 3000.
1: It's after hours at that glamorous night spot, and they're taking it easy, swapping personal experiences. Let's listen in America today.

Life of the Party di Kanye West e Andre 3000. Una traccia incredibile, molto profonda, che nella versione originale di Donda non era presente. Infatti le canzoni e l'ordine delle tracce le sto prendendo dalla deluxe di Donda, che contiene qualche traccia in più, qualche cambiamento, anche appunto Life of the Party stessa, che è una traccia che parla del rapporto con le madri defunte sia di Kanye che di Andre 3000, e ragiona molto sul concetto di famiglia. E Donda parla sostanzialmente di quello. E nell'auto troviamo anche DMX, che è un famosissimo rapper, importantissimo rapper americano, che è morto nel 2021, che rassicura sua figlia dopo essere andata su una giostra. Quindi tutta la traccia parla del rapporto con la propria famiglia, sostanzialmente. Kanye la fa più riguardo al suo matrimonio e ai suoi figli, mentre

0: Man, I never shares
1: off the grid di Kanye West, Playboi Carti e Fivio Foreign. È la traccia più aggressiva e energica di tutto Donda, ma nonostante ciò rimane con i temi spirituali di Donda, perché il titolo Off the Grid significa appunto uscire dalla griglia, isolarsi dalle distrazioni dei social, della società, delle pressioni eccetera eccetera, per concentrarsi su di sé, sulla propria famiglia, sulla propria musica e sulla propria fede. E anche gli altri rapper che non sono Kanye West, cioè Fivio Foreign, che è un cantante drill, e Playboi Carti, che è Playboi Carti, fanno comunque dei versi legati a ciò, legati comunque alla fede, che rimane un tema saldo di Donda. Io personalmente adoro questa canzone perché è un po' lo sfogo di Kanye in un album che invece è molto malinconico, molto riflessivo. E anche la prossima traccia, ragazzi, è veramente bella. Stiamo parlando di Jail.

0: apogeo di Kanye West e Jay-Z, il ritorno di The Throne, cioè appunto il duo di Kanye West e Jay-Z che ha fatto l'album Watch The Throne, che abbiamo ascoltato qualche puntata fa, ormai un po' di tempo fa effettivamente, dopo anni, perché Kanye West e Jay-Z hanno avuto una relazione molto turbolenta che continua ancora oggi, e sostanzialmente l'ultima volta che avevano fatto qualcosa assieme era nel singolo Pop Style di Drake, in cui Jay-Z aveva solamente due bar, una roba del genere, e nel 2021, 10 anni dopo Watch the Throne, si ritrovano in questa traccia, che è stata un po' controversa sotto certi punti di vista, perché Jay-Z ha registrato il verso poco prima del listening party in cui era stata fatta ascoltare per la prima volta, e all'interno del verso di Jay-Z c'è una critica a Kanye. Nonostante il verso di Jay-Z sia basato sostanzialmente su reference ad altre canzoni di Kanye, dicendo che si sono ritrovati e dicendo che questo potrebbe essere il ritorno di The Throne, ma all'interno c'è anche una barra che critica Kanye, ovvero: gli ho detto di smetterla con quel cappello rosso, stiamo tornando a casa. E si riferisce, come vi dicevo qualche puntata fa, forse due puntate fa, però era prima della pausa estiva, Kanye aveva pubblicamente supportato Donald Trump, che ha il famosissimo cappello rosso MAGA, e hanno già parlato di come questa relazione tra i due sia quantomeno controversa, per non dire completamente assurda. E quindi Jay-Z sta facendo una critica a Kanye dicendo: smettila con quelle cose lì, smettila di fare il personaggio, smettila di provocare, torniamo a essere The Throne, torniamo sulla retta via. E Kanye non l'ha presa benissimo questa critica all'interno della canzone, ma Jay-Z gli ha detto: oh, non mi metti o mi metti, ma questa barra rimane. E quindi, visto che Kanye aveva pochissimo tempo perché doveva effettivamente fare il listening party dell'album, ha deciso di lasciarla ed è rimasta così. Non serve dire ovviamente che poi non c'è stato Watch the Throne 2 e che i due hanno continuato ad avere una relazione turbolenta, e questa canzone era solo un faro nella notte che però poi non è servita effettivamente a niente. Ma proseguiamo con un'altra canzone molto energica rispetto alle altre, stiamo parlando di Praise God.
1: Even if you are not ready for the day, it cannot always be night.

0: Praise God di Kanye West, Travis Scott e Baby Kim. Insomma, il titolo di questa canzone ci fa già capire cosa parla. Praise God, pregare Dio. Continua il filone spirituale e la traccia si apre con uno speech di Donda West, appunto la persona che poi dà il nome all'album. E insomma non c'è molto altro da dire riguardo questa traccia se non che Travis Scott e Baby Kim hanno fatto delle performance veramente incredibili. E siamo anche giunti alla fine della prima parte di questa puntata, ma mi raccomando non andate, perché torniamo subito con moltissime altre fantastiche canzoni di Donda.
1: My soul cries out hallelujah, and I thank God for saving me.

Come to Life di Kanye West, una delle canzoni più emozionanti di tutto l'album, con un pezzo di piano che è fenomenale. E questa canzone parla effettivamente del divorzio, del distacco comunque con Kim Kardashian, della ricaduta che ha avuto sulla sua famiglia. Dice che sogna di avere un'altra vita in cui ascolti di più i pensieri, i sogni, i problemi e le aspirazioni della sua ex moglie, ovvero Kim Kardashian. Ragiona su come l'ha trattata e come ora che non c'è più affronta la sua mancanza, e di come ciò ricade anche sui suoi figli, che considera come la cosa più importante. E questa canzone è stata anche al centro di un momento incredibile nel terzo listening party di Donda, in cui, in seguito alla riproduzione del matrimonio tra Kim e Kanye, Kanye entra all'interno della riproduzione che c'era della sua casa d'infanzia e si dà fuoco assieme alla casa. È una cosa assurda, simbolicamente è bruciare la sua vecchia vita, il suo passato e i sogni della vita che voleva passare con Kim. Ed è una traccia molto profonda e una delle mie preferite di tutto l'album. E ora passiamo invece a una delle tracce con un clima più gioioso di tutto l'album, che invece è molto malinconico, anche molto pesante sotto certi punti di vista, ovvero Believe What I Say. Yo. My men and my women. Yeah. Yo. Check out

Believe What I Say di Kanye West, un brano che è molto più leggero e parla della trasparenza e della sincerità, e invita le persone a non credere quello che i media dicono su di lui, ma solo quello che lui dice. Credi a quello che io dico. Ed è apprezzata tra i fan di Kanye perché segna un po' il ritorno all'origine, al vecchio Kanye, con un sound molto più caldo, e anche il campionamento di un brano di Lauryn Hill come era stato in The College Dropout per All Falls Down. E dopo questo spiraglio di leggerezza, torniamo con calma all'interno i temi più spirituali di Donda attraverso la prossima traccia, ovvero 24.

24 di Kanye West, che è un brano dedicato alla morte di Kobe Bryant, che è morto in un incidente in elicottero il 26 gennaio del 2020. E Kanye si è sempre sentito molto vicino alla figura di Kobe, perché credeva di essere la sua versione rap, mentre Kobe era la sua versione del basket, cioè persone che sono nate per quel ruolo sostanzialmente. E Kanye si è detto molto scioccato quando ha scoperto della morte di Kobe. Ma proseguiamo con una canzone che secondo me ha uno dei versi migliori di tutto l'album. Stiamo parlando di Heaven and Hell.

Heaven and Hell di Kanye West, una traccia di sfogo di Kanye in cui si rimette un po' in pace con se stesso, rifiuta il diavolo e accoglie Dio. Infatti dice: non mi chiedo più chi sei davvero, e esprime la sua volontà di salvare le persone attraverso la sua musica. Adoro questa traccia perché è proprio uno sfogo, e lo switch quando fa Devil Lay Down è veramente incredibile per quanto mi riguarda. Ci stiamo avviando verso la fine, ma proseguiamo ascoltando Remote Control. Please don't.

Remote Control di Kanye West assieme a Young Thug. Inizialmente questa canzone parlava di remote controls, quindi telecomandi, facendo ironia su come gli iPhone oppure altri dispositivi siano diventati telecomandi della nostra vita. Invece in questa versione più spirituale si riferisce a Dio che controlla il nostro mondo dal paradiso come se avesse un telecomando. Inizialmente nella canzone ci deve essere anche Soulja Boy, ma che poi è stato tagliato per la release finale dell'album. E ragazzi, abbiamo dovuto tagliare tantissime canzoni di Donda, perché capite bene che sono 2 ore di album e qua ne abbiamo 1 ora per spiegarlo, anche per quanto sia possibile spiegarlo, perché comunque abbiamo ascoltato meno di metà dell'album. E io vi invito ad ascoltarlo anche non la versione deluxe magari, ma la versione più corta, la versione normale, perché c'è tantissimo Donda e soprattutto atmosfera. Vi invito a guardare i video dei listening party con Marilyn Manson, con tantissimi ospiti, e poi soprattutto il terzo in cui c'è la ricreazione della sua casa d'infanzia e lui che si dà fuoco. È veramente uno show visivo incredibile, e io adoro Donda anche per questo, perché è proprio un'estetica, è proprio un'atmosfera e delle sensazioni incredibili che nessun altro ti può dare. È proprio Donda, è proprio Donda che fonde la malinconia, la nostalgia con la religione, con il rifiuto della società, con il rinascere, con la famiglia, con tantissime cose, con il lutto di Donda. È veramente un album incredibile. E siamo giunti alla fine di questa puntata, ma mi raccomando non andate, perché come al solito Untitled si conclude con una canzone d'addio, e nel caso di questa settimana è Keep My Spirit Alive, proprio da Donda. È giusto anche ricordare che nel 2022 è uscito un sequel di quest'album chiamato Donda 2, che è stato rilasciato sulle piattaforme di streaming solo l'anno scorso, ma è un album 75 spanne sotto Donda per varie motivazioni, di cui magari andremo a parlare meglio nelle prossime puntate, perché non c'è più tempo. Quindi vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata di Untitled. Vi ricordo che potete seguire radio.cfm 8850 8900 con i DAB Plus in Lombardia per poter sentire qualità migliore, ad esempio in macchina e in streaming sulla nostra app per Android e iOS e sul nuovissimo sito www.radio.it. Se invece volete contattarci, ci trovate su Instagram e Facebook, se preferite radio.legnano, e se invece avete delle domande, dei consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. E ora io vi lascio la rotazione musicale di Radio Punto, ma non prima di aver ascoltato Keep My Spirit Alive di Kanye West.

0: e 57 minuti.
1: Addio a Sandro Mazzola, lunedì funerali. Il Washington Post e il Pentagono hanno nascosto il numero dei militari americani morti, per Exit sarebbero falsità, Lussemburgo, allarme droni, breve sospensione del traffico aereo, siglato l'accordo Stati Uniti-Danimarca-Groenlandia sulla difesa, tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con l'informazione. Il mondo del calcio piange una delle sue icone più lucenti ed eleganti. All'età di 83 anni si è spento Sandro Mazzola, leggendario numero 10, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. A dare il triste annuncio è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, raccontano. Nato a Cassano d'Adda nel 1942, Sandro porta con sé fin da un bambino un cognome monumentale e drammatico. È il figlio di Valentino Mazzola, il capitano e simbolo del grande Torino, scomparso tragicamente nella secolare tragedia di Superga nel 1949. Crescere sotto l'ala di quel ricordo non era facile, ma Sandro, scoperto dal carisma di Benito Veleno, Lorenzi e svezzato nelle giovanili da Giuseppe Meazza, ha saputo tracciare un percorso unico, trasformando quel peso in un'immensa spinta d'orgoglio. I coloni israeliani hanno interrotto la fornitura d'acqua a 700 palestinesi nel villaggio di Adakika, nel deserto di Yatta, a sud di Hebron, nella Cisgiordania occupata. Lo riporta l'agenzia Wafa, citando l'attivista anti-insediamenti Osama Makmara, secondo cui i coloni protetti dalle forze israeliane hanno interrotto i rifornimenti a seguito dei continui attacchi contro villaggi, frazioni e accampamenti beduini nella vicina Masafer Yatta. Agli incidenti e sabotaggi perpetrati dalla Russia, gli alleati hanno risposto con coesione e unità, affinando tutti gli strumenti della nostra deterrenza e difesa. Lo ha detto il presidente del Comitato Militare della NATO, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, alla conferenza del Comitato Militare della NATO che si sta svolgendo a Copenaghen. La NATO continua a rafforzare la sua difesa aerea e missilistica integrata, mentre l'Ucraina prosegue l'eroica lotta per la sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale. E noi sosteniamo l'Ucraina. Ha concluso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con la Danimarca sulla sicurezza della Groenlandia, territorio danese che ha minacciato più volte di annettere. L'accordo, annunciato sul Truth Social, sarebbe permanente e prevede che gli Stati Uniti ottengano il controllo permanente sulla sicurezza e altre necessità in Groenlandia senza alcun costo. L'intesa stabilisce poi che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere basi, presenza militare sull'isola o farvi investimenti significativi senza l'approvazione scritta di Washington. Andiamo a chiudere con la scuola. Oggi si parla di assistenza sanitaria. I nostri microfoni, Giovanni Portoesi del sindacato ANIF.
3: Polizza sanitaria gratuita per il personale della scuola. Contratto non ancora registrato su NOIPA, chiesta una proroga ma consigliata una PEC alla scuola. Si avvicina la scadenza del 20 settembre, termine entro il quale tutto il personale della scuola può aderire formalmente alla nuova polizza sanitaria integrativa gratuita. L'iniziativa coinvolge oltre 1,2 milioni di dipendenti con un investimento economico pari a 320 milioni di euro per il prossimo quadriennio e la copertura completa è erogata da Unisalute insieme a Poste Assicura SPA e Intesa San Paolo Protezione SPA. Per il personale a tempo indeterminato l'adesione si effettua una sola volta per il quadriennio e quindi la copertura partirà dal 30 settembre 2026 con scadenza 29 settembre 2030. Per quanto riguarda il personale a tempo determinato possono aderire supplenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto per la sola durata del contratto. Per questi ultimi si sta ponendo il problema relativo alla registrazione dei contratti che potrebbe non avvenire entro il termine del 20 settembre. Se il rapporto di lavoro infatti non risulta ancora registrato correttamente su NoiPA, il dipendente può trovarsi nell'impossibilità materiale di completare l'adesione. Quindi per questo motivo è stata richiesta espressamente una proroga della data di scadenza per consentire l'adesione anche a chi, pur avendo già ricevuto la supplenza, non risulta ancora correttamente acquisito al sistema. In ogni caso si consiglia ai lavoratori di inviare una PEC alla scuola evidenziando come il mancato caricamento del contratto stia impedendo l'accesso alla procedura di adesione.
1: Ed è tutto, a voi l'augurio di una buona serata.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
0: Un cordiale saluto, un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevimeteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando tenderà via via ad aumentare la pressione atmosferica sull'Italia. Ancora però saremo in un contesto di variabilità. Al nord cielo poco, parzialmente nuvoloso, con qualche pioggia possibile durante le ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino, più raro invece sulle Alpi. Fenomeni assenti invece in pianura con bel tempo. Al centro Italia anche qui variabilità, tratti più compatta durante il pomeriggio sulle aree appenniniche con brevi locali temporali. E per concludere il sud, anche qui della variabilità e sarà possibile qualche improvviso temporale a ridosso delle aree montuose, altrove andrà meglio. Temperature sostanzialmente stabili. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevimeteo.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Bentrovati. Sempre possibili rallentamenti e code sulla 7 Milano-Genova, dove per lavori si transita su carreggiata ridotta tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiolno in direzione di Lecco. Attenzione alla segnaletica. In provincia di Bergamo lavori e carreggiata ridotta sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa d'Almè e Curno. Lavori che andranno avanti fino al 30 settembre. E ancora in tema di lavori, questa notte tra le 23 e le 6 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Benvenuto weekend.
7: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
8: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque. Ah.

0: un bacio. Insomma, cos'è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t'amo. Edmond Rostand.
1: Punto, radio punto, summer time.

Video Kill the Radio Star dei Buggles è il brano musicale delle prime volte. In primis è stata la canzone che ha consacrato uno stile di musica completamente nuovo ed innovativo, approcciandosi per la prima volta al mondo dell'elettronica. In secondo luogo, è stato il primo video musicale ad essere trasmesso sul nuovo canale televisivo MTV, nato il 1° agosto del 1981.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.

Summertime. Chiunque al mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si alza con lo spostamento dell'aria. Ma durante le riprese si accalcò una folla clamorosa intorno al set che causò non pochi problemi, visto che il rumore delle grida del pubblico sovrastava quelle degli attori. E così alla fine la scena che vediamo nel film è stata rigirata tutta in studio, ricreando nei minimi dettagli la strada dove si trovavano Marilyn e Tom Howell.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuseau dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti, ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: e 9 minuti. Sempre più debiti per gli italiani, quasi 7.000 euro a famiglia. La prof accoltellata e caccia ai complici con chi era in videochiamata su Telegram. E poi Gemini che diventa hacker, violati i sistemi di 3 aziende e l'addio a Sandro Mazzola. Ci lascia il mito della grande Inter del calcio italiano tra poco. Restate con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Ancora una buona serata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Le famiglie italiane sono sempre piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGIA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa. Trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte. E scusate il giro di parole. Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. È questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo avendo 13 anni non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Gli investigatori stanno infatti verificando chi ci sia dietro i 5 nickname per capire se qualcuno può aver istigato il ragazzo a entrare in azione. La caccia parte proprio dallo smartphone dello studente, attenzionato anche quello della madre. Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben 3 attività differenti. In un periodo in cui settimana dopo settimana sembrano solo accumularsi i campanelli di allarme sulle tecnologie all'ultimo grido, protagonista di questo comportamento autonomo è stato il modello Gemini. L'intelligenza artificiale di Google, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscita a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite password. Secondo la Big Tech di Mountain View, però, si sarebbe fermata appena ha determinato di aver avuto accesso a un'azienda reale, dunque non parte dell'esperimento. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. I funerali si terranno lunedì 21 settembre alle 14.45 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Chiudiamo con una notizia curiosa. Basta andare all'articolo 556 del codice penale per imbattersi nel reato di bigamia, che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi contrae un secondo matrimonio quando è già legato in una prima unione con effetti civili. Ma c'è chi a Vittuone, in provincia di Milano, per qualche mese ha sperimentato le doppie nozze senza macchiarsi la fedina penale. E a dirla tutta, lo ha fatto in modo del tutto inconsapevole. Sono bastati infatti un errore di dicitura su un certificato e un nuovo per sempre sì a far emergere 2 realtà che non potevano coesistere, anzi 2 mogli. Per un errore banale la separazione è diventata divorzio, poi la brutta sorpresa infatti dopo le seconde nozze annullate dal tribunale e il maxi risarcimento, il tutto per una parola sbagliata dal comune di Milano. Ci fermiamo qui, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. My truth.

0: work for you no more.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sentiamo.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

the city. Down that street about a half a mile.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

Paolo Rossi, icona del calcio italiano negli anni Ottanta, ha segnato un'epoca. Attaccante talentuoso, capocannoniere del Mondiale 1982, ha contribuito con il suo talento a riportare l'Italia sul tetto del mondo. Con la maglia della Juventus ha vinto numerosi trofei, diventando simbolo di classe e determinazione. La sua carriera ha incarnato la passione, la grinta e l'indimenticabile bellezza del calcio dell'epoca. Un mito senza tempo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Summertime. Non tutto nella storia infinita era finzione. Nello scontro finale tra Atreyu e Gmork, a un tratto, il lupo robot iniziò a funzionare male. Un artiglio delle sue zampe fì l'attore proprio sotto l'occhio e poi gli cadde addosso con tutto il suo peso, lasciando senza fiato il giovane Noah Hathaway. Il risultato non poteva che essere una scena davvero realistica.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Sempre più debiti per gli italiani, quasi 7.000 euro a famiglia. La prof accoltellata è caccia ai complici con chiara in videochiamata su Telegram. E poi Gemini che diventa hacker, violati i sistemi di 3 aziende e l'addio a Sandro Mazzola. Ci lascia il mito della grande Inter del calcio italiano tra poco. Restate con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ancora una buona serata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Le famiglie italiane sono sempre piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa. Trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte. E scusate il giro di parole. Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. È questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo avendo 13 anni non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Gli investigatori stanno infatti verificando chi ci sia dietro i 5 nickname per capire se qualcuno può aver istigato il ragazzo a entrare in azione. La caccia parte proprio dallo smartphone dello studente, attenzionato anche quello della madre. Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben 3 attività differenti. In un periodo in cui settimana dopo settimana sembrano solo accumularsi i campanelli di allarme sulle tecnologie all'ultimo grido, protagonista di questo comportamento autonomo è stato il modello Gemini. L'intelligenza artificiale di Google, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscita a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite rete, password. Secondo la Big Tech di Mountain View, però, si sarebbe fermata appena ha determinato di aver avuto accesso a un'azienda reale, dunque non parte dell'esperimento. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. I funerali si terranno lunedì 21 settembre alle 14.45 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Chiudiamo con una notizia curiosa. Basta andare all'articolo 556 del codice penale per imbattersi nel reato di bigamia, che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi contrae un secondo matrimonio quando è già legato in una prima unione con effetti civili. Ma c'è chi a Vittuone, in provincia di Milano, per qualche mese ha sperimentato le doppie nozze senza macchiarsi la fedina penale. E a dirla tutta, lo ha fatto in modo del tutto inconsapevole. Sono bastati infatti un errore di dicitura su un certificato e un uovo per sempre sì a far emergere due realtà che non potevano coesistere, anzi due mogli. Per un errore banale la separazione è diventata divorzio, poi la brutta sorpresa infatti dopo le seconde nozze annullate dal tribunale e il maxi risarcimento, il tutto per una parola sbagliata dal comune di Milano. Ci fermiamo qui, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Luce Verde. Sulla tangenziale ovest di Milano, traffico rallentato all'altezza dello svincolo SS34 del Sempione, tra Rho e Pero, in direzione A8 Laghi, ramo per Pero e Fiera. Sulla tangenziale nord, dalle 22 di lunedì 22 alle 5 di martedì 23 settembre, chiusura notturna tra lo svincolo SP151, Cinisello Balsamo Nord, zona industriale, e lo svincolo SP131, Nova Milanese, verso lo svincolo SP44, Milano Meda, con uscita sulla viabilità ordinaria e rientro a Nova Milanese. Sempre sulla tangenziale nord, dalle 22 di martedì 23 alle 5 di mercoledì 24 settembre, chiuso il tratto tra SP131 Nova Milanese e SP151 Cinisello Balsamo Nord, in direzione allacciamento tangenziale est, con rientro consigliato in viabilità ordinaria allo svincolo di Cinisello Nord. Sulla tangenziale nord di Milano, infine, dalle 22 di domenica 21 alle 5 di lunedì 22 settembre, chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni Sud, Cologno Monzese, e la tangenziale est, verso l'allacciamento con la tangenziale est, con rientro allo svincolo di Cascina Gobba. Per il momento è tutto, buona serata e prudenza alla guida.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Sono le 23 e 10 minuti.
6: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Them that sky shall get.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 3 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.